In tutto il mondo, ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone. E sul sito www.radio.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.

0: In tutto il mondo.
1: Ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone e sul sito www.radio.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.

0: Radio Punto.
1: Nell'Alto Milanese, ascoltaci in FM su 89.1, 88.15, 88.8. Radio Punto. Semplice.

Radio Punto. Se il mondo assomiglia. In Lombardia, ascoltaci nella sezione radio del digitale televisivo terrestre. E sul sito www.radiopunto.it. Radio Punto. Semplicemente ovunque.

Ascoltaci su radio, internet, televisione. Radio Punto. Semplicemente ovunque.

Ben ritrovati, sono Saverio Lombardi, lo speaker itinerante di Viaggiando Night and Day Radio Show. Un viaggio sonoro con notizie e curiosità, con il meglio della musica dagli anni 70 ad oggi. Viaggiando Night and Day Radio Show, restate sintonizzati. Dove? Su Radio Punto, ogni domenica alle ore 19. Viaggiando Night and Day Radio Show, accomodatevi in poltrona, il viaggio.

0: ascoltaci su radio, internet, televisione. Radio Punto, semplicemente ovunque.
1: Il giorno che Neil sbarcò sulla luna, tutti dissero che era un giorno speciale. Dallo spazio in diretta le immagini, ed il mondo si fermò a guardare quelle orme impresse in argento, quella bandiera così naturale, così immobile nell'aria senza vento.

ascoltaci su radio, internet, televisione, radio. E sul sito www.radio.it. Radio. Semplicemente ovunque.

In tutto il mondo, ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone. E sul sito www.radio.it. Radio Punto. Semplicemente ovunque.

in tutto il mondo. Ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone e sul sito www.radio.it. Radio Punto, sì.

ascoltaci su radio, internet, televisione. Radio Punto, semplicemente ovunque.

0: meglio della musica anni 70-80.
1: Questa che state ascoltando è la base del Golden, ma la uso per ricordarvi che tutti i giorni alle 15, qua su Radio Punto, torna prepotente la bella musica degli anni 70 e 80. C'è il Golden Classic e io sono Marco Del Vaite. Ti aspetto qua su Radio Punto, semplicemente ovunque.

0: Ascoltaci su radio, internet, televisione. Radio Punto. Semplicemente ovunque. Spot.
1: FEMA è da sempre protagonista assoluta dell'innovazione tecnologica e metodologica del pest control. I menotteri, formiche, pulci, zecche e zanzare non sono più un problema con FEMA. Ogni disinfestazione viene accuratamente adattata in base all'infestante da trattare, alla situazione ambientale presente e alle esigenze del cliente. FEMA è dotata di tutte le attrezzature necessarie per poter affrontare ogni situazione, dai normali erroratori spalleggiati ai nebulizzatori a freddo, dai termonebiogeni agli atomizzatori spalleggiati. FEMA è anche in grado di offrire un sistema specializzato di monitoraggio e di derattizzazione, utilizzando il sistema delle esche derattizzanti preparate con principi attivi e trappole a cattura. FEMA dal 1976 è l'azienda leader nel campo delle disinfestazioni, derattizzazioni, deblatizzazione e sanificazione. Info e contatti 02 45 71 21 28 oppure sul sito www.fema-srl.it.
2: È uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
3: Quando ogni secondo conta e i tuoi dati sembrano svaniti, c'è chi può davvero recuperarli. AS Service, da oltre 25 anni, specialisti nel recupero dati professionale da hard disk, SSD, RAID, NAS e server, con camera bianca certificata e tecnologie proprietarie. Offriamo anche disaster recovery, distruzione sicura dei dati e riparazione di PC e server con tecnici qualificati sempre al tuo fianco. Un vero contatto umano, prima, durante e dopo. Visita il sito aes-service.it o chiamaci allo 0331 177 4480. AS Service SRL. Tecnologia, competenza e supporto al servizio della tua impresa.
0: Spot. Spot.
1: FEMA è da sempre protagonista assoluta dell'innovazione tecnologica e metodologica del pest control. I menotteri, formiche, pulci, zecche e zanzare non sono più un problema con FEMA. Ogni disinfestazione viene accuratamente adattata in base all'infestante da trattare, alla situazione ambientale presente e alle esigenze del cliente. FEMA è dotata di tutte le attrezzature necessarie per poter affrontare ogni situazione, dai normali erroratori spalleggiati ai nebulizzatori a freddo, dai termonebiogeni agli atomizzatori spalleggiati. FEMA è anche in grado di offrire un sistema specializzato di monitoraggio e di derattizzazione, utilizzando il sistema delle esche derattizzanti preparate con principi attivi e trappole a cattura. FEMA dal 1976 è l'azienda leader nel campo delle disinfestazioni, derattizzazioni, deblatizzazione e sanificazione. Info e contatti 02 45 71 21 28 oppure sul sito www.fema-srl.it.
2: È uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
3: Quando ogni secondo conta e i tuoi dati sembrano svaniti, c'è chi può davvero recuperarli. AS Service, da oltre 25 anni, specialisti nel recupero dati professionale da hard disk, SSD, RAID, NAS e server, con camera bianca certificata e tecnologie proprietarie. Offriamo anche disaster recovery, distruzione sicura dei dati e riparazione di PC e server con tecnici qualificati sempre al tuo fianco. Un vero contatto umano, prima, durante e dopo. Visita il sito aes-service.it o chiamaci allo 0331 177 4480. AS Service SRL. Tecnologia, competenza e supporto al servizio della tua impresa.
0: Spot.
4: Sono le 4:05.

Radio Punto. Se il mondo assomiglia. In Lombardia, ascoltaci nella sezione radio del digitale televisivo terrestre e sul sito www.radiopunto.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.

0: In tutto il mondo.
1: Ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone e sul sito www.radio.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.

Ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone. E sul sito www.radio.it.

ascoltaci su radio, internet, televisione, radio. E sul sito www.radio.it. Radio. Semplicemente ovunque.

Ciao, sono Laura e insieme a DJ Stay ti aspetto in diretta il sabato dalle 16 alle 18 con Caffè Utopia. Insieme parleremo di teatro, informazione, musica secchione e tante, tantissime storie utopiche. E se vuoi puoi iscrivermi a laura@radiopunto.it. Al prossimo sabato!

Radio Punto. Nell'Alto Milanese ascoltaci in FM su 89.1, 88.15, 88.8. Radio Punto, semplicemente ovunque.

Ascoltaci su radio, internet, televisione. Radio Punto. Semplicemente ovunque.

In tutto il mondo, ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone e sul sito www.radio.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.

Radio Punto. Se il mondo assomiglia. In Lombardia, ascoltaci nella sezione radio del digitale televisivo terrestre e sul sito www.radiopunto.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.

Ciao amici, sono Alessandro Parodo e sono qui soltanto per ricordarvi che ogni sabato alle ore 11 su Radio Punto c'è Benvenuto Weekend con tutta la musica del momento, DJ set e molto altro. Perciò non dimenticate, Benvenuto Weekend ogni sabato ore 11 con me, Alessandro Parodo, su

In tutto il mondo, ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone e sul sito www.radio.it. Radio Punto. Sì.

0: Radio Punto, semplicemente ovunque.
1: Spot.
2: FEMA è da sempre protagonista assoluta dell'innovazione tecnologica e metodologica del pest control. I menotteri, formiche, pulci, zecche e zanzare non sono più un problema con FEMA. Ogni disinfestazione viene accuratamente adattata in base all'infestante da trattare, alla situazione ambientale presente e alle esigenze del cliente. FEMA è dotata di tutte le attrezzature necessarie per poter affrontare ogni situazione, dai normali erroratori spalleggiati ai nebulizzatori a freddo, dai termonebiogeni agli atomizzatori spalleggiati. FEMA è anche in grado di offrire un sistema specializzato di monitoraggio e di derattizzazione, utilizzando il sistema delle esche derattizzanti preparate con principi attivi e trappole a cattura. FEMA dal 1976 è l'azienda leader nel campo delle disinfestazioni, derattizzazioni, deblatizzazione e sanificazione. Info e contatti 02 45 71 21 28 oppure sul sito www.fema-srl.it.
3: È uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
4: Quando ogni secondo conta e i tuoi dati sembrano svaniti, c'è chi può davvero recuperarli. AS Service, da oltre 25 anni, specialisti nel recupero dati professionale da hard disk, SSD, RAID, NAS e server, con camera bianca certificata e tecnologie proprietarie. Offriamo anche disaster recovery, distruzione sicura dei dati e riparazione di PC e server con tecnici qualificati sempre al tuo fianco. Un vero contatto umano, prima, durante e dopo. Visita il sito aes-service.it o chiamaci allo 0331 177 4480. AS Service SRL. Tecnologia, competenza e supporto al servizio della tua impresa.
1: Spot. Spot.
2: FEMA è da sempre protagonista assoluta dell'innovazione tecnologica e metodologica del pest control. I menotteri, formiche, pulci, zecche e zanzare non sono più un problema con FEMA. Ogni disinfestazione viene accuratamente adattata in base all'infestante da trattare, alla situazione ambientale presente e alle esigenze del cliente. FEMA è dotata di tutte le attrezzature necessarie per poter affrontare ogni situazione, dai normali erroratori spalleggiati ai nebulizzatori a freddo, dai termonebiogeni agli atomizzatori spalleggiati. FEMA è anche in grado di offrire un sistema specializzato di monitoraggio e di derattizzazione, utilizzando il sistema delle esche derattizzanti preparate con principi attivi e trappole a cattura. FEMA dal 1976 è l'azienda leader nel campo delle disinfestazioni, derattizzazioni, deblatizzazione e sanificazione. Info e contatti 02 45 71 21 28 oppure sul sito www.fema-srl.it.
3: È uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
4: Quando ogni secondo conta e i tuoi dati sembrano svaniti, c'è chi può davvero recuperarli. AS Service, da oltre 25 anni, specialisti nel recupero dati professionale da hard disk, SSD, RAID, NAS e server, con camera bianca certificata e tecnologie proprietarie. Offriamo anche disaster recovery, distruzione sicura dei dati e riparazione di PC e server con tecnici qualificati sempre al tuo fianco. Un vero contatto umano, prima, durante e dopo. Visita il sito aes-service.it o chiamaci allo 0331 177 4480. AS Service SRL. Tecnologia, competenza e supporto al servizio della tua impresa.
1: Spot.
0: Sono le 6:06.

Radio Punto, semplicemente ovunque. Radio, internet, televisione. Radio Punto, semplicemente ovunque.

0: In tutto il mondo.
1: Ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone e sul sito www.radio.it. Radio Punto, semplicemente ovunque. Maybe.

In tutto il mondo, ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone. E sul sito www.radio.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.

ascoltaci su radio, internet, televisione, radio. E sul sito www.radio.it. Radio. Semplicemente ovunque.

Wonderful Music, un inconfondibile blend di musica selezionata da sorseggiare comodamente nella vostra living room. Lounge, chill out, new jazz, bossa nova, down tempo, new soul, world music, Wonderful Music, solo su Radio Punto, la radio dell'Alto Milanese.

0: città del bambù. Bambù Innovation, divisione software di AS Service, realizza siti web, e-commerce, app e software personalizzati, guidandoti dall'idea alla messa online con precisione e creatività. Soluzioni leggere, scalabili e accessibili per dare energia e valore alla tua impresa. Visita il sito bamboo-innovation.it o chiamaci allo 0331 177 44 80. Bambù Innovation, tecnologia e creatività al servizio della tua crescita digitale.
1: Spot. Spot.
0: Resilienza, flessibilità, leggerezza, le proprietà del bambù. Bambù Innovation, divisione software di AS Service, realizza siti web, e-commerce, app e software personalizzati, guidandoti dall'idea alla messa online con precisione e creatività. Soluzioni leggere, scalabili e accessibili per dare energia e valore alla tua impresa. Visita il sito bamboo-innovation.it o chiamaci allo 0331 177 44 80. Bambù Innovation, tecnologia e creatività al servizio della tua crescita digitale.
1: Spot.
2: Sono le 7 e 3 minuti.
3: Buongiorno Alto Milanese. Tutte le mattine a partire dalle 7, musica, notizie, informazioni del traffico e curiosità con gli amici di Radio Punto.

0: Previsioni del tempo a cura di Trebi Mete.
1: Un saluto a tutti i nostri ascoltatori. Giornata di venerdì con l'intensificazione del caldo, si guadagneranno ancora alcuni gradi, sarà così fino a fine settimana, con domenica che risulterà probabilmente la giornata più calda, quando al nord, sulle regioni tirreniche centro-settentrionali e in Sardegna si potranno raggiungere localmente superare i 30 gradi. Farà caldo anche in montagna, con valori massimi che sulle Alpi a 1500 metri oscilleranno intorno ai 23-25 gradi, valori inferiori invece al sud e sul medio-basso Adriatico. È tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.
0: In tutto il mondo ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone e sul sito

Pensiamo a un cervello di scimmia semifreddo. La mente corre subito al dessert della mitica cena di Indiana Jones e il Tempio Maledetto, scena che ha causato parecchie controversie in India, dove il film fu temporaneamente bandito per come dipingeva in maniera offensiva e stereotipata molti elementi della cultura indiana, tra cui il cibo, ben diverso da quello mostrato nel film. Tuttavia, il cervello semifreddo di scimmia altro non era che crema pasticcera con sciroppo di lamponi. E sono diversi i ristoranti a tema sul cinema che oggi ve lo propongono proprio così.

0: Buongiorno Alto Milanese. Al mattino il buon risveglio arriva dalla tua radio.
1: Due minuti, un libro.
2: Ogni gesto, per quanto lontano nel tempo, continua a risuonare. È l'eco silenziosa di scelte che hanno plasmato il mondo e che ancora oggi ci interrogano. Bentrovati, sono Gianluca Melilli. Oggi esploriamo una narrazione che tiene accesa la memoria del presente. E se anche tu scrivi libri che uniscono profondità storica e sguardo contemporaneo, vieni a trovarci su 2minutiunlibro.it e insieme faremo conoscere il tuo libro al grande pubblico. Ti aspettiamo! Intanto apriamo quello di Josué Calaciura, si chiama L'Ammiraglio. Il racconto di un marinaio che ha cambiato il mondo. Un gran bugiardo, un pirata, un vaneggiatore in preda all'estasi, un marinaio che tutto ha visto e di tutto è capace. Cristoforo Colombo e l'ammiraglio. Figura storica colossale e discussa. Eroe dell'esplorazione e iniziatore dell'oppressione coloniale. Il portatore della civiltà europea nelle Americhe e al tempo stesso colui che avvia un genocidio, sancendo l'imperialismo e la soppressione culturale. In questo romanzo l'autore racconta l'organizzazione del viaggio verso le Indie, la ferocia della conquista, la tecnologia come scelta di sopraffazione, lo schiavismo, la violenza come strumento esclusivo e definitivo del rapporto dell'Occidente verso gli altri, sia indios che europei non maggiorenti. La fedeltà ai fatti e alle cronache colombiane, fondata sul diario di bordo e robustita dagli atti del processo a Colombo dell'inquisitore reale Francisco de Bobadilla, è infiltrata da contaminazioni letterarie, evangeliche, fantastiche, che plasmano, distorcono, ravvivano la realtà storica, facendo brillare la verità profonda di quelle gesta. E così la traversata diventa epica, temeraria, dissennata, sostenuta dalla folle immaginazione dell'ammiraglio, un Don Chisciotte oceanico infarcito di troppe letture, pratiche magico-religiose, ipotesi e vaghe congetture senza controprova. Insomma, un'avventura di pazzi che edificò un mondo di scriteriati. L'ammiraglio di Josué Calaciura, Edizioni Sellerio.
3: Radio Punto. Semplicemente ovunque.

Ciao a tutti, sono Ernesto Gandini e vi aspetto ogni domenica a partire dalle 10 con l'ascolto dei più grandi successi degli ultimi 50 anni in Pop-Up Weekend qui su Radio Punto. Ovviamente non ci sarà solo la musica, avremo le ultime news della settimana, la situazione dei concerti in Italia, lo spazio alle novità e altro ancora. Allora, ci siamo capiti? Voi fate le vostre cose, tranquilli, che la musica la portiamo noi, semplicemente ovunque voi siate. Ogni domenica dalle 10

0: Hot.
1: È un letto rifatto che accoglie chi non ha una casa. È un abbraccio che fa sentire meno soli. È una firma che rende tutto questo possibile. 8x1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
2: Quando ogni secondo conta e i tuoi dati sembrano svaniti, c'è chi può davvero recuperarli. AS Service, da oltre 25 anni, specialisti nel recupero dati professionale da hard disk, SSD, RAID, NAS e server, con camera bianca certificata e tecnologie proprietarie. Offriamo anche disaster recovery, distruzione sicura dei dati e riparazione di PC e server con tecnici qualificati sempre al tuo fianco. Un vero contatto umano, prima, durante e dopo. Visita il sito aes-service.it o chiamaci allo 0331 177 4480. AS Service SRL. Tecnologia, competenza e supporto al servizio della tua impresa.
0: Spot. Spot.
1: È un letto rifatto che accoglie chi non ha una casa. È un abbraccio che fa sentire meno soli. È una firma che rende tutto questo possibile. 8x1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
2: Quando ogni secondo conta e i tuoi dati sembrano svaniti, c'è chi può davvero recuperarli. AS Service, da oltre 25 anni, specialisti nel recupero dati professionale da hard disk, SSD, RAID, NAS e server, con camera bianca certificata e tecnologie proprietarie. Offriamo anche disaster recovery, distruzione sicura dei dati e riparazione di PC e server con tecnici qualificati sempre al tuo fianco. Un vero contatto umano, prima, durante e dopo. Visita il sito aes-service.it o chiamaci allo 0331 177 4480. AS Service SRL. Tecnologia, competenza e supporto al servizio della tua impresa.
0: Spot.
3: Sono le 8:02.
4: Buona giornata dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio. La firma dell'accordo fra Iran e Stati Uniti è slittata e lo stretto per ora resta chiuso. Ci potrebbero volere ancora diversi giorni per chiudere l'intesa sulla quale le trattative continuano serrate. Scontri a Torino prima del derby. Un tifoso della Juventus è rimasto ferito alla testa, codice rosso per un grave trauma cranico. È stato operato d'urgenza. La partita

0: cominciato con un'ora di ritardo. Rappresaglia di Putin dopo il colpo ai servizi di sicurezza russi da parte di Kiev e l'attacco al dormitorio nel Lugansk, che ospitava decine di studenti e adolescenti, con un bilancio molto pesante tra morti, feriti e dispersi. Durante massicci bombardamenti notturni la notte tra domenica e lunedì in Ucraina, la Russia ha utilizzato un missile a medio raggio Oreshnik in grado di trasportare testate nucleari, almeno 4 i morti. Affluenza in lieve calo per le amministrative, che stanno coinvolgendo quasi 750 comuni italiani, di cui 18 capoluoghi, dei circa 6.300.000 italiani chiamati alle urne alle 19 di ieri, aveva votato il 34,5%, 2,5% in meno rispetto all'affluenza media delle precedenti comunali. Il presidente del Senato Ignazio La Russa difende dalle pagine del Corriere della Sera Giorgio Almirante, storico leader del MSI, e scoppia la polemica. Nello sport, Roma e Como conquistano la Champions negli ultimi 90 minuti di campionato, affiancano Inter, campione d'Italia, e Napoli, oggi Conte ha ufficializzato l'addio, restano clamorosamente fuori il Milan, battuto a San Siro dal Cagliari, la Juventus pareggia nel derby dopo gli scontri che hanno posticipato l'inizio della partita, come vi abbiamo raccontato. È tutto per il momento, buon proseguimento di ascolto, restate con noi.
1: Ehi, sì, dico proprio a te che ora ascolti la radio. Posso farti una domanda? Ma se vuoi ascoltare un po' di buona musica, tu dove vai? Non perderti in giri inutili. Per sentire la musica più bella bisogna andare al centro. Al centro della musica. Ogni sabato su Radio Punto alle 18 c'è...
2: Al centro esatto della musica, musica.
1: Al centro della musica con Angelo Moscara. Il weekend a Radio Punto è a base di divertimento e grandi successi con Al centro della musica.

0: previsioni del tempo a cura di Trebimete.
1: Un saluto a tutti i nostri ascoltatori, giornata di venerdì con l'intensificazione del caldo, si guadagneranno ancora alcuni gradi, sarà così fino a fine settimana con domenica che risulterà probabilmente la giornata più calda quando al nord, sulle regioni tirreniche centro-settentrionali e in Sardegna si potranno raggiungere localmente superare i 30 gradi. Farà caldo anche in montagna con valori massimi che sulle Alpi a 1500 metri oscilleranno intorno ai 23-25 gradi, valori inferiori invece al sud e sul medio-basso Adriatico. È tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.
2: Ogni mattina latte e croissant e il buon risveglio della tua radio. Buongiorno, al domenica.

in tutto il mondo. Ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone e sul sito www.radio.it. Radio Punto, sì.

so chi c'ha ragione e chi no. Sono una questione d'etnia, d'economia oppure solo pazzie. Difficile saperlo. Quello che so è che non è fantasia e che a nessuno c'è ragione così sia.

0: Buongiorno Alto Milanese. Al mattino il buon risveglio arriva dalla tua radio.
1: Non ti sopporto più.

all'ora della pennichella pomeridiana non vuoi sentire nessun lamento. Vuoi rilassarti e goderti un po' di relax o pace? Radio Punto pensa proprio a te. Con Lilia, il sabato e la domenica pomeriggio ci si rilassa con le storie divertenti, le stranezze e le curiosità da tutto il mondo. Alle 15 ti aspetta Slow Time. E non fare scherzi. Tieni gli occhi aperti

0: Hot.
1: Da oltre 70 anni Segge Ecologia è leader nella raccolta e nello smaltimento di carta da macero e nella gestione di centri di raccolta per rifiuti differenziati e non. Segge Ecologia dispone di mezzi attrezzati e operanti in tutta Italia per lo smaltimento di ogni tipo di rifiuto proveniente dal settore amministrativo di aziende pubbliche o private. Segge Ecologia è a Legnano, in via Fratelli Cervi 7. Contattaci per un preventivo gratuito sui nostri servizi di smaltimento al numero 0331 41 16 16 oppure visita il nostro sito internet www.segeecologia.it. Nulla si crea, nulla si distrugge, tutto si recupera e Segge Ecologia è sempre al tuo fianco.
2: FEMA è da sempre protagonista assoluta dell'innovazione tecnologica e metodologica del pest control. I menotti

0: batteri, formiche, pulci, secche e zanzare non sono più un problema con FEMA. Ogni disinfestazione viene accuratamente adattata in base all'infestante da trattare, alla situazione ambientale presente e alle esigenze del cliente. FEMA è dotata di tutte le attrezzature necessarie per poter affrontare ogni situazione, dai normali erroratori spalleggiati ai nebulizzatori a freddo, dai termonebiogeni agli atomizzatori spalleggiati. FEMA è anche in grado di offrire un sistema specializzato di monitoraggio e di derattizzazione, utilizzando il sistema delle esche derattizzanti preparate con principi attivi e trappole a cattura. FEMA dal 1976 è l'azienda leader nel campo delle disinfestazioni, derattizzazioni, deblatizzazione e sanificazione. Info e contatti 02 45 71 21 28 oppure sul sito www.fema-srl.it.
1: È uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
2: Spot. Spot.
3: Da oltre 70 anni Segge Ecologia è leader nella raccolta e nello smaltimento di carta da macero e nella gestione di centri di raccolta per rifiuti differenziati e non. Segge Ecologia dispone di mezzi attrezzati e operanti in tutta Italia per lo smaltimento di ogni tipo di rifiuto proveniente dal settore amministrativo di aziende pubbliche o private. Segge Ecologia è a Legnano, in via Fratelli Cervi 7. Contattaci per un preventivo gratuito sui nostri servizi di smaltimento al numero 0331 41 16 16 oppure visita il nostro sito internet www.segeecologia.it. Nulla si crea, nulla si distrugge, tutto si recupera e Segge Ecologia è sempre al tuo fianco.
0: FEMA è da sempre protagonista assoluta dell'innovazione tecnologica e metodologica del pest control. I menotteri, formiche, pulci, secche e zanzare non sono più un problema con FEMA. Ogni disinfestazione viene accuratamente adattata in base all'infestante da trattare, alla situazione ambientale presente e alle esigenze del cliente. FEMA è dotata di tutte le attrezzature necessarie per poter affrontare ogni situazione, dai normali erroratori spalleggiati ai nebulizzatori a freddo, dai termonebiogeni agli atomizzatori spalleggiati. FEMA è anche in grado di offrire un sistema specializzato di monitoraggio e di derattizzazione, utilizzando il sistema delle esche derattizzanti preparate con principi attivi e trappole a cattura. FEMA dal 1976 è l'azienda leader nel campo delle disinfestazioni, derattizzazioni, deblatizzazione e sanificazione. Info e contatti 02 45 71 21 28 oppure sul sito www.fema-srl.it.
1: È uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
2: Spot.
4: Sono le 9 e 6 minuti.
5: E bene ritrovati all'ascolto dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio. In primo piano la diplomazia internazionale, slitta la firma dell'accordo tra Iran e Stati Uniti e lo stretto di Hormuz, per ora resta chiuso. Sebbene ci sia un'intesa di massima sui principi, media statunitensi ipotizzano che ci vorranno diversi giorni per chiudere il patto. Non c'è fretta, il tempo è dalla nostra parte, ha commentato Donald Trump. Da Teheran arriva però un avvertimento: se continuerà l'ostruzionismo americano sullo sblocco dei beni iraniani congelati, l'accordo potrebbe saltare. In caso di firma a giorni si ipotizza un nuovo round negoziale a Islamabad il 5 giugno. Intanto cala il prezzo del petrolio di oltre il 5%. Sempre sul fronte internazionale, la Farnesina si è attivata dopo il fermo in Libia di una spedizione umanitaria diretta a Gaza. Tre membri bloccati dalle milizie di Haftar, ci sarebbero anche due italiani. La pagina della guerra ci porta in Ucraina. Mosca ha scatenato una pesante rappresaglia notturna dopo il colpo subito dai servizi di sicurezza russi e l'attacco a un dormitorio nel Lugansk. Nella notte la Russia ha utilizzato il supermissile a medio raggio Oreshnik, capace di trasportare testate nucleari. Il bilancio provvisorio di almeno 4 morti. Il presidente Zelensky ha denunciato la distruzione di scuole, il danneggiamento di decine di edifici residenziali e l'incendio di un mercato a Kiev. Ferma la condanna dell'Europa, la premier Meloni fa sapere che l'Italia lavora per la pace. Torniamo in Italia con la politica e le elezioni amministrative. Il leggero calo l'affluenza per il voto che interessa quasi 750 comuni e 18 capoluoghi, considerato l'ultimo vero test per le coalizioni prima della politica del prossimo anno. Alle 19 di ieri ha votato il 34,5% dei circa 6 milioni di cittadini aventi diritto, 2 punti in meno rispetto alle precedenti comunali. I riflettori sono puntati soprattutto sulle sfide simbolo di Venezia e Reggio Calabria. Nel dibattito politico scoppia la polemica sulle dichiarazioni del presidente del Senato Ignazio La Russa, che in un'intervista ha difeso lo storico leader del Movimento Sociale Italiano Giorgio Almirante, parlando del suo contributo al percorso verso la democrazia. Durissimo l'attacco delle opposizioni, che definiscono la rilettura storica inaccettabile. Intanto Forza Italia rilancia sulla giustizia e annuncia una proposta di legge sulla responsabilità civile dei magistrati. La cronaca sportiva si apre purtroppo con i gravi scontri avvenuti a Torino prima del derby della Mole. Un tifoso della Juventus è ricoverato in codice rosso a causa di un grave trauma cranico ed è stato operato d'urgenza. Feriti anche 4 agenti di polizia. Il match è iniziato con un'ora di ritardo a causa delle proteste degli ultrabianconeri che chiedevano di non giocare. Ferma la condanna del sindaco Lo Russo, che ha parlato di azioni criminali. Il verdetto degli ultimi 90 minuti di campionato regala invece verdetti clamorosi. Roma e Como conquistano gli ultimi pass disponibili per la Champions League. I giallorossi hanno battuto il Verona 2-0, mentre il Como vola nell'Europa, che conta grazie al 4-1 sulla Cremonese, che retrocede in Serie B insieme a Pisa e Verona, clamorosamente fuori dalla Champions, Milan e Juventus. Nel frattempo Antonio Conte ha ufficializzato il suo addio alla panchina del Napoli. Ed è tutto dalla nostra redazione. Buon proseguimento di ascolto e buona giornata, e a più tardi.
6: Ben ritrovati, sono Saverio Lombardi, lo speaker itinerante di Viaggiando Night and Day Radio Show, un viaggio sonoro con notizie e curiosità, con il meglio della musica dagli anni 70 ad oggi. Viaggiando Night and Day Radio Show, restate sintonizzati. Dove? Su Radio Punto, ogni domenica alle ore 19. Viaggiando Night and Day Radio Show, accomodatevi in poltrona, il viaggio.

0: Almanacco del giorno.
1: Lunedì 25 maggio, buona giornata da parte di Francesco Vitale. Oggi la Chiesa ricorda San Bedale, il venerabile dottore della Chiesa, e Santa Maria Maddalena dei Pazzi, vergine carmelitana, nota per le sue visioni mistiche. Il sole è sorto alle 5:38 e tramonterà alle 20:38. Il nostro viaggio nel tempo ci porta nel 1961. Davanti al congresso americano, il presidente John Kennedy annuncia lo storico obiettivo della NASA: portare un uomo sulla Luna prima della fine del decennio. Nasce ufficialmente il programma Apollo. Nel 1977 nelle sale americane esce il primo capitolo di Star Wars, e successivamente rinominato Episodio 4, Una nuova speranza, l'inizio di un mito della cultura pop mondiale. Nel 2001 muore a soli 42 anni la leggenda del basket italiano ed europeo Sinisa Mihajlovic. Anzi no, scusate l'lapsus sportivo. Oggi ricordiamo la scomparsa del mitico Malcolm McLean, l'inventore del container marittimo che ha rivoluzionato il commercio mondiale. Nel 2005, nella finale di Champions League più pazza della storia, Liverpool rimonta 3 gol al Milan nel secondo tempo e vince la Coppa ai calci di rigore. Una notte indimenticabile e dolorosa per i tifosi rossoneri. Gli auguri oggi? Beh, oggi si ricorda la nascita di uno dei santi più amati e venerati d'Italia, Padre Pio da Pietrelcina. È nato anche Cillian Murphy, lo straordinario autore irlandese, premio Oscar per Oppenheimer, indimenticabile protagonista della serie Peaky Blinders. Compie oggi 50 anni, un traguardo tondo e importante. Emma Marrone, auguri alla grintosa cantante salentina, una delle voci più amate del pop italiano. Marco Bellinelli, il campione del basket italiano, primo e unico azzurro ad aver vinto un titolo NBA e la gara del tiro da 3 punti. È tutto, vi auguro ancora una buona giornata e un buon proseguimento di ascolto. Restate con noi.
0: Almanacco del giorno.

Ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone. E sul sito www.radio.it.

0: Radio Punto.
1: Se il mondo assomiglia.
0: In Lombardia, ascoltaci nella sezione radio del digitale televisivo terrestre e sul sito www.radiopunto.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.

0: Luce Verde, Lombardia. Mobilità e traffico in tempo reale.
1: Bentrovati sulla 9 Milano Chiasso, chiusa la dogana merci per chi è diretta in Svizzera per le festività della Pentecoste. Ancora su questa autostrada, ma in carreggiata opposta, quindi verso Milano, abbiamo code tra Saronno e il bivio per la 8 Milano Varese a causa dell'intenso traffico. Altre file sulla 8 Milano Varese tra Busto, Arsizio e Lainate per traffico intenso in direzione del capoluogo lombardo e tra Viale Certosa e Fiera Milano per traffico intenso verso Varese. Sostenuto il traffico sul percorso urbano della 4 Milano Venezia tra Pelo e Milano Est in direzione Venezia e tra il bivio per la tangenziale est e Viale Certosa verso Torino. Intenso e rallentato il traffico lungo il percorso delle tre tangenziali di Milano. In entrata a Milano, coda di un chilometro sulla A7 Milano Genova tra la barriera di Milano e il bivio per la tangenziale ovest, sempre a causa del traffico intenso. A Bergamo, incolonnamenti sull'asse interurbano per traffico intenso tra Bonare Sopra e il bivio per la Milano Venezia in quest'ultima direzione. Da Tiziana Alfa è tutto, grazie per l'attenzione.
0: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
2: Quelli che sanno fare fanno, quelli che non sanno fare insegnano. George Bernard Shaw.

0: Radio Punto.
1: Nell'Alto Milanese, ascoltaci in FM su 89.1, 88.15, 88.8. Radio Punto. Semplicemente ovunque.
2: Noi che suonavamo ai campanelli e poi scappavamo.

Nel cuore devastato del reattore 4 di Chernobyl prospera una forma di vita sorprendente, un fungo nero chiamato Cladosporium spherospermum, capace di crescere in condizioni inospitali, dove la radiazione supera di centinaia di volte quella normale. Questi organismi, detti radiotrofici, utilizzano la melanina, lo stesso pigmento che protegge la nostra pelle, per assorbire radiazioni ionizzanti e convertirle in energia chimica, in un processo simile alla fotosintesi, chiamato radiosintesi. Esperimenti hanno dimostrato che funghi come il spherospermum, il Cryptococcus neoformans e il Vangiella dermatidis crescono più velocemente sotto forti radiazioni rispetto a condizioni normali. Il segreto è il pigmento che, oltre a fungere da protezione, consente di nutrirsi delle radiazioni. Questo straordinario adattamento offre nuove prospettive per la bonifica di ambienti radioattivi e addirittura per proteggere gli astronauti nello spazio.

0: Tot.
1: Da oltre 70 anni Segge Ecologia è leader nella raccolta e nello smaltimento di carta da macero e nella gestione di centri di raccolta per rifiuti differenziati e non. Segge Ecologia dispone di mezzi attrezzati e operanti in tutta Italia per lo smaltimento di ogni tipo di rifiuto proveniente dal settore amministrativo di aziende pubbliche o private. Segge Ecologia è a Legnano, in via Fratelli Cervi 7. Contattaci per un preventivo gratuito sui nostri servizi di smaltimento al numero 0331 41 16 16 oppure visita il nostro sito internet www.segeecologia.it. Nulla si crea, nulla si distrugge, tutto si recupera e Segge Ecologia è sempre al tuo fianco.
2: È un letto rifatto che accoglie chi non ha una casa. È un abbraccio che fa sentire meno soli. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
3: Quando ogni secondo conta e i tuoi dati sembrano svaniti, c'è chi può davvero recuperarli. AS Service, da oltre 25 anni, specialisti nel recupero dati professionale da hard disk, SSD, RAID, NAS e server, con camera bianca certificata e tecnologie proprietarie. Offriamo anche disaster recovery, distruzione sicura dei dati e riparazione di PC e server con tecnici qualificati sempre al tuo fianco. Un vero contatto umano, prima, durante e dopo. Visita il sito aes-service.it o chiamaci allo 0331 177 4480. AS Service SRL. Tecnologia, competenza e supporto al servizio della tua impresa.
0: Spot.
4: Così come un bravo chef sa esaltare i piatti della sua cucina con spezie di qualità, allo stesso modo noi di C'est la vie arricchiamo la tua domenica con la musica, aneddoti e curiosità. Tutte le domeniche dalle ore 16 alle 18, Flavio Landi e Gianmarco Elia ti aspettano a C'est la vie su Radio Punto. La musica in tutte le salse.
5: Il Post-it nasce come semplice foglietto adesivo giallo, ma con il tempo si è affermato come una vera e propria icona della produttività. Il suo colore caratteristico, il giallo, è stato scelto proprio per renderlo facilmente riconoscibile tra tutti i foglietti che si trovano in ufficio. Inoltre, la sua adesività lo rende perfetto per appuntare messaggi e note importanti.

0: della musica anni 70-80. Questa che state ascoltando è la base del Golden, ma la uso per ricordarvi che tutti i giorni alle 15, qua su Radio Punto, torna prepotente la bella musica degli anni 70 e 80. C'è il Golden Classic e io sono Marco Del Vaif. Ti aspetto qua su Radio Punto, semplicemente ovunque.
1: Due minuti, un libro.
2: Ogni gesto, per quanto lontano nel tempo, continua a risuonare. È l'eco silenziosa di scelte che hanno plasmato il mondo e che ancora oggi ci interrogano. Bentrovati, sono Gianluca Melilli. Oggi esploriamo una narrazione che tiene accesa la memoria del presente. E se anche tu scrivi libri che uniscono profondità storica e sguardo contemporaneo, vieni a trovarci su 2minutiunlibro.it e insieme faremo conoscere il tuo libro al grande pubblico. Ti aspettiamo! Intanto apriamo quello di Josué Calaciura, si chiama L'Ammiraglio. Il racconto di un marinaio che ha cambiato il mondo. Un gran bugiardo, un pirata, un vaneggiatore in preda all'estasi, un marinaio che tutto ha visto e di tutto è capace. Cristoforo Colombo e L'Ammiraglio. Figura storica colossale e discussa. Eroe dell'esplorazione e iniziatore dell'oppressione coloniale, il portatore della civiltà europea nelle Americhe e al tempo stesso colui che avvia un genocidio, sancendo l'imperialismo e la soppressione culturale. In questo romanzo l'autore racconta l'organizzazione del viaggio verso le Indie, la ferocia della conquista, la tecnologia come scelta di sopraffazione, lo schiavismo, la violenza come strumento esclusivo e definitivo del rapporto dell'Occidente verso gli altri, sia indios che europei non maggiorenti. La fedeltà ai fatti e alle cronache colombiane, fondata sul diario di bordo e robustita dagli atti del processo a Colombo dell'inquisitore reale Francisco de Bobadilla, è infiltrata da contaminazioni letterarie, evangeliche, fantastiche, che plasmano, distorcono, ravvivano la realtà storica, facendo brillare la verità profonda di quelle gesta. E così la traversata diventa epica, temeraria, dissennata, sostenuta dalla folle immaginazione dell'ammiraglio, un Don Chisciotte oceanico infarcito di troppe letture, pratiche magico-religiose, ipotesi e vaghe congetture senza controprova. Insomma, un'avventura di pazzi che edificò un mondo di scriteriati. L'Ammiraglio di Josué Calaciura, Edizioni Sellerio.
3: Sono le 10 e 8 minuti.
4: Trump frena sull'intesa di tregua, Hormuz resta chiuso. Attacco alle porte di Mosca, oggi la presentazione della prima enciclica di Leone XIV, Magnifica Humanitas. Parleremo anche del caldo anomalo, picchi di 35 gradi e ancora il ponte del 2 giugno, restate con noi.
5: Promuovi la tua azienda con Italia Stampa. Visibilità garantita nella tua città o in tutta Italia. Chiedici come. Visita ora il sito italiastampa.it. Faremo crescere la tua attività. È una promessa. Italia Stampa. Dalle parole ai fatti.
4: Bene, ritrovati all'ascolto dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio. L'accordo in via di definizione tra Iran e Stati Uniti riconoscerà sempre a Israele il diritto a difendersi, lo ha spiegato il segretario di Stato americano Marco Rubio parlando ai giornalisti a Nuova Delhi. Israele ha sempre il diritto a difendersi, qualunque paese al mondo ha questo diritto e dunque se Hezbollah si appresta a lanciare dei missili o lancia dei missili contro di loro, Israele ha il diritto di rispondere, così ha affermato Rubio. Voltiamo pagina, ho dato istruzioni a tutte le nostre missioni presso le organizzazioni internazionali di avvalersi appieno degli strumenti multilaterali a disposizione in risposta al barbaro attacco missilistico sferrato ieri sera dalla Russia contro Kiev, quanto fa sapere il ministro degli esteri ucraino Andriy Sybiva in un post sul social X. Papa Leone XIV si accinge a promulgare la sua prima lettera enciclica dal titolo Magnifica Humanitas sulla custodia della persona umana nel tempo dell'intelligenza artificiale. La lettera enciclica porta la firma del Papa in data 15 maggio nel 135esimo anniversario della promulgazione della lettera enciclica Rerum Novarum di Papa Leone XIII. La presentazione del documento avrà luogo proprio questa mattina alle 11.30 presso l'aula del Sinodo alla presenza dello stesso Pontefice. L'estate alle porte, anzi già in casa, con picchi roventi, già 35 gradi, anche dopodomani, mercoledì. La tendenza medio dal 27 maggio segnala infatti l'apice del caldo anomalo con picchi di 35 gradi, mentre da giovedì 28 aumenterà anche l'instabilità. Il vasto e robusto anticiclone di matrice subtropicale che interessa gran parte dell'Europa, dopo la sua fase di massima espansione nei primi giorni della nuova settimana su più di due terzi del continente, continuerà a dominare la scena anche nei giorni successivi, ma parzialmente indebolito. Lo sport, Serie A, Roma e Como in Champions, Juve e Milan scivolano in Europa League, Verona finisce 0-2, Lecce-Genoa 1-0, Milan-Cagliari 1-2, Toro-Juve 2-2, Cremonese-Como 1-4, il Napoli vince 1-0 con l'Udinese, chiude secondo Parma-Sassuolo 1-0, Lazio-Pisa 2-1, Bologna-Inter 3-3, Fiorentina-Atalanta 1-1. È tutto, buon proseguimento di ascolto, continuate a rimanere in nostra compagnia.
5: Previsioni del tempo a cura di Trebimete.
6: Un saluto a tutti i nostri ascoltatori. Giornata di venerdì con l'intensificazione del caldo, si guadagneranno ancora alcuni gradi, sarà così fino a fine settimana, con domenica che risulterà probabilmente la giornata più calda, quando al nord, sulle regioni tirreniche centro-settentrionali e in Sardegna si potranno raggiungere localmente superare i 30 gradi. Farà caldo anche in montagna, con valori massimi che sulle Alpi a 1500 metri oscilleranno intorno ai 23-25 gradi, valori inferiori invece al sud e sul medio-basso Adriatico. È tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.
5: Spot. Da oltre 70 anni Segge Ecologia è leader nella raccolta e nello smaltimento di carta da macero e nella gestione di centri di raccolta per rifiuti differenziati e non. Segge Ecologia dispone di mezzi attrezzati e operanti in tutta Italia per lo smaltimento di ogni tipo di rifiuto proveniente dal settore amministrativo di aziende pubbliche o private. Segge Ecologia è a Legnano, in via Fratelli Cervi 7. Contattaci per un preventivo gratuito sui nostri servizi di smaltimento al numero 0331 41 16 16. Oppure visita il nostro sito internet www.segeecologia.it. Nulla si crea, nulla si distrugge, tutto si recupera e Segge Ecologia è sempre al tuo fianco.
7: È un letto rifatto che accoglie chi non ha una casa. È un abbraccio che fa sentire meno soli. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
8: Quando ogni secondo conta e i tuoi dati sembrano svaniti, c'è chi può davvero recuperarli. AS Service, da oltre 25 anni, specialisti nel recupero dati professionale da hard disk, SSD, RAID, NAS e server, con camera bianca certificata e tecnologie proprietarie. Offriamo anche disaster recovery, distruzione sicura dei dati e riparazione di PC e server con tecnici qualificati sempre al tuo fianco. Un vero contatto umano, prima, durante e dopo. Visita il sito aes-service.it o chiamaci allo 0331 177 4480. AS Service SRL. Tecnologia, competenza e supporto al servizio della tua impresa.
5: Spot.
9: Te ne vai come non fosse niente, come non fossi te. Te ne vai quando non c'è più niente di me.

Ascoltaci su radio, internet, televisione. Radio Punto, semplicemente ovunque.

Si direbbe che persino la luna sia affrettata stasera. Osservateli in alto a guardare questo spettacolo. Tornando a casa, troverete i bambini. Date loro una carezza e dite: «Questa è la carezza del Papa». Troverete forse qualche lacrima da asciugare. Abbiate per chi soffre una parola di conforto. Papa Giovanni XXIII.

chiunque al mondo, anche se non ha visto il film Quando la moglie è in vacanza del 55, di sicuro si ricorda dell'iconica scena della gonna di Marilyn Monroe che si alza con lo spostamento dell'aria. Ma durante le riprese si accalcò una folla clamorosa intorno al set, che causò non pochi problemi, visto che il rumore delle grida del pubblico sovrastava quelle degli attori. E così alla fine la scena che vediamo nel film è stata rigirata tutta in studio, ricreando nei minimi dettagli la strada dove si trovavano Marilyn e Tom Hewell.

ascoltaci su radio, internet, televisione, radio. E sul sito www.radio.it. Radio. Semplicemente ovunque.

0: Due minuti, un libro.
1: Ogni gesto, per quanto lontano nel tempo, continua a risuonare. È l'eco silenziosa di scelte che hanno plasmato il mondo e che ancora oggi ci interrogano. Bentrovati, sono Gianluca Melilli. Oggi esploriamo una narrazione che tiene accesa la memoria del presente. E se anche tu scrivi libri che uniscono profondità storica e sguardo contemporaneo, vieni a trovarci su 2minutiunlibro.it e insieme faremo conoscere il tuo libro al grande pubblico. Ti aspettiamo! Intanto apriamo quello di Josué Calaciura, si chiama L'ammiraglio. Il racconto di un marinaio che ha cambiato il mondo. Un gran bugiardo, un pirata, un vaneggiatore in preda all'estasi, un marinaio che tutto ha visto e di tutto è capace. Cristoforo Colombo e l'ammiraglio. Figura storica colossale e discussa, eroe dell'esplorazione e iniziatore dell'oppressione coloniale, il portatore della civiltà europea nelle Americhe e al tempo stesso colui che avvia un genocidio, sancendo l'imperialismo e la soppressione culturale. In questo romanzo l'autore racconta l'organizzazione del viaggio verso le Indie, la ferocia della conquista, la tecnologia come scelta di sopraffazione, lo schiavismo, la violenza come strumento esclusivo e definitivo del rapporto dell'Occidente verso gli altri, sia indios che europei non maggiorenti. La fedeltà ai fatti e alle cronache colombiane, fondata sul diario di bordo e robustita dagli atti del processo a Colombo dell'inquisitore reale Francisco de Bobadilla, è infiltrata da contaminazioni letterarie, evangeliche, fantastiche che plasmano, distorcono, ravvivano la realtà storica, facendo brillare la verità profonda di quelle gesta. E così la traversata diventa epica, temeraria, dissennata, sostenuta dalla folle immaginazione dell'ammiraglio, un Don Chisciotte oceanico infarcito di troppe letture, pratiche magico-religiose, ipotesi e vaghe congetture senza controprova. Insomma, un'avventura di pazzi che edificò un mondo di scriteriati. L'ammiraglio di Josué Calaciura, Edizioni Sellerio.
2: In tutto il mondo, ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone e sul sito www.radio.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.

0: In tutto il mondo ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone. E sul sito www.radio.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.
1: Il brano Mad World dei Tears for Fears trainò tutto l'album fino al primo posto della classifica UK, scalzando incredibilmente dalla cima niente meno che Thriller di Michael Jackson.

0: Hot.
1: Da oltre 70 anni Segge Ecologia è leader nella raccolta e nello smaltimento di carta da macero e nella gestione di centri di raccolta per rifiuti differenziati e non. Segge Ecologia dispone di mezzi attrezzati e operanti in tutta Italia per lo smaltimento di ogni tipo di rifiuto proveniente dal settore amministrativo di aziende pubbliche o private. Segge Ecologia è a Legnano, in via Fratelli Cervi 7. Contattaci per un preventivo gratuito sui nostri servizi di smaltimento al numero 0331 41 16 16 oppure visita il nostro sito internet www.segeecologia.it. Nulla si crea, nulla si distrugge, tutto si recupera e Segge Ecologia è sempre al tuo fianco.
2: FEMA è da sempre protagonista assoluta dell'innovazione tecnologica e metodologica del pest control. I menotteri, formiche, pulci, zecche e zanzare non sono più un problema con FEMA. Ogni disinfestazione viene accuratamente adattata in base all'infestante da trattare, alla situazione ambientale presente e alle esigenze del cliente. FEMA è dotata di tutte le attrezzature necessarie per poter affrontare ogni situazione, dai normali erroratori spalleggiati ai nebulizzatori a freddo, dai termonebiogeni agli atomizzatori spalleggiati. FEMA è anche in grado di offrire un sistema specializzato di monitoraggio e di derattizzazione, utilizzando il sistema delle esche derattizzanti preparate con principi attivi e trappole a cattura. FEMA dal 1976 è l'azienda leader nel campo delle disinfestazioni, derattizzazioni, deblatizzazione e sanificazione. Info e contatti 02 45 71 21 28 oppure sul sito www.fema-srl.it.
3: Resilienza, flessibilità, leggerezza, le proprietà del bambù. Bambù Innovation, divisione software di AS Service, realizza siti web, e-commerce, app e software personalizzati, guidandoti dall'idea alla messa online con precisione e creatività. Soluzioni leggere, scalabili e accessibili per dare energia e valore alla tua impresa. Visita il sito bamboo-innovation.it o chiamaci allo 0331 177 44 80. Bambù Innovation, tecnologia e creatività al servizio della tua crescita digitale.
0: Spot.
4: Ehi, sì, dico proprio a te che ora ascolti la radio. Posso farti una domanda? Ma se vuoi ascoltare un po' di buona musica, tu dove vai? Non perderti in giri inutili. Per sentire la musica più bella bisogna andare al centro. Al centro della musica. Ogni sabato su Radio Punto alle 18 c'è...
5: Al centro esatto della musica.
4: Al centro della musica con Angelo Moscara. Il weekend a Radio Punto è a base di divertimento e grandi successi con Al centro della musica.
6: Negli anni 80 andavano di moda le giacche esagerate e i jeans a vita alta con il maglione e la felpa infilati dentro, i fuso dei colori accesi, maglie e t-shirts anch'esse vistose e sovradimensionate, talora molto corte oppure aderenti. Ma non possiamo dimenticare le inguardabili maglie a rete, mentre i piedi, sneaker e stivali da cowboy vanno per la maggiore.

0: Tot.
1: Da oltre 70 anni Segge Ecologia è leader nella raccolta e nello smaltimento di carta da macero e nella gestione di centri di raccolta per rifiuti differenziati e non. Segge Ecologia dispone di mezzi attrezzati e operanti in tutta Italia per lo smaltimento di ogni tipo di rifiuto proveniente dal settore amministrativo di aziende pubbliche o private. Segge Ecologia è a Legnano, in via Fratelli Cervi 7. Contattaci per un preventivo gratuito sui nostri servizi di smaltimento al numero 0331 41 16 16 oppure visita il nostro sito internet www.segeecologia.it. Nulla si crea, nulla si distrugge, tutto si recupera e Segge Ecologia è sempre al tuo fianco.
2: FEMA è da sempre protagonista assoluta dell'innovazione tecnologica e metodologica del pest control. I menotteri, formiche, pulci, zecche e zanzare non sono più un problema con FEMA. Ogni disinfestazione viene accuratamente adattata in base all'infestante da trattare, alla situazione ambientale presente e alle esigenze del cliente. FEMA è dotata di tutte le attrezzature necessarie per poter affrontare ogni situazione, dai normali erroratori spalleggiati ai nebulizzatori a freddo, dai termonebiogeni agli atomizzatori spalleggiati. FEMA è anche in grado di offrire un sistema specializzato di monitoraggio e di derattizzazione, utilizzando il sistema delle esche derattizzanti preparate con principi attivi e trappole a cattura. FEMA dal 1976 è l'azienda leader nel campo delle disinfestazioni, derattizzazioni, deblatizzazione e sanificazione. Info e contatti 02 45 71 21 28 oppure sul sito www.fema-srl.it.
3: Resilienza, flessibilità, leggerezza, le proprietà del bambù. Bambù Innovation, divisione software di AS Service, realizza siti web, e-commerce, app e software personalizzati, guidandoti dall'idea alla messa online con precisione e creatività. Soluzioni leggere, scalabili e accessibili per dare energia e valore alla tua impresa. Visita il sito bamboo-innovation.it o chiamaci allo 0331 177 44 80. Bambù Innovation, tecnologia e creatività al servizio della tua crescita digitale.
0: Spot.
4: Sono le 11 e 10 minuti.
5: Una buona giornata, queste le principali notizie. Elezioni amministrative 2026, seggi aperti oggi dalle 7 alle 15. Ieri l'affluenza è stata del 46,31%. Trump ha visto i consiglieri alla sicurezza e valuta attacco a Iran senza svolta. Il mare nel cassetto, Valeria racconta il viaggio all'Elba, la SLA non mi ha fermato, avevo gli occhi pieni di meraviglia. Questa è altra ancora dopo la pausa pubblicitaria.
6: Promuovi la tua azienda con Italia Stampa. Visibilità garantita nella tua città o in tutta Italia. Chiedici come. Visita ora il sito italiastampa.it. Faremo crescere la tua attività. È una promessa. Italia Stampa. Dalle parole ai fatti.
5: Una buona giornata dalla redazione, da Stefano Boeris. Apriamo con la politica, urne aperte anche oggi lunedì 25 maggio per le elezioni amministrative dalle ore 7 alle ore 15, poi inizierà lo spoglio. Gli elettori chiamati a esprimere il proprio voto sono 6.624.575 per un totale di 895 comuni, di cui 121 superiori a 15.000 abitanti e 18 comuni capoluogo. Venezia, Mantova, Lecco, Arezzo, Pistoia, Prato, Fermo, Macerata, Chieti, Avellino, Salerno, Andria, Trani, Crotone, Reggio Calabria, Agrigento, Enna e Messina. L'affluenza alle 23 di ieri è stata del 46,31%. Il dato registrato da Edigendo risulta in calo rispetto alle precedenti elezioni, quando la percentuale dei votanti alle 23 era stata del 50,20%. Per gli esteri, Donald Trump ha avuto una riunione con i suoi consiglieri alla sicurezza nazionale sull'Iran. Lo riporta Axios, citando alcune fonti secondo le quali il presidente sta seriamente valutando di attaccare il paese a meno di una svolta dell'ultimo minuto nei negoziati. La cronaca: appena sono arrivate in spiaggia le sue amiche non hanno perso tempo, hanno trasportato il mio letto in riva al mare, i miei occhi si riempivano di bellezza ogni onda fino a un incredibile tramonto, non ne vedevo uno da non ricordo nemmeno quanto. Valeria ha 51 anni e da anni convive in provincia di Genova con la SLA, una malattia feroce che le ha tolto tutto, ma non quel sogno custodito nel silenzio per anni: visitare l'isola d'Elba. Non è stato facile, ma una grande rete di amici, volontari e persone comuni che hanno aderito alla causa lo hanno reso possibile. Mi sono sentita una principessa. Economia: se la BCE alzerà i tassi alla prossima riunione di politica monetaria, lo sapete l'11 giugno. Lo ha detto la presidente della BCE, Christine Lagarde, che tempo che fa. A richiesta di una indicazione sull'orientamento di politica monetaria, Lagarde ha risposto no, perché la situazione attuale è di massima incertezza. Chiudiamo con lo sport. La Roma spezza un digiuno lungo 7 anni e vola nell'Europa che conta. Gli uomini di Giampiero Gasperini espugnano il Bentegodi per 2-0 grazie alle firme di Malen e El Shaarawy, entrambe propiziate dalle magie di un Paolo Dybala in stato di grazia. Una vittoria storica che regala al popolo giallorosso la qualificazione alla prossima Champions League proprio nell'anno del centenario del club. Era questa l'ultima notizia, grazie per averci seguito, alla prossima edizione.

in Lombardia, ascoltaci nella sezione radio del digitale televisivo terrestre e sul sito www.radiopunto.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.

La vita è come il cubo di Rubik. Devi fare le mosse giuste per vincere, che si imparano solo fallendo ripetutamente. Gianluca Mancini.

0: radio punto, semplicemente ovunque.
1: Luce Verde, Lombardia. Mobilità e traffico in tempo reale.
2: Bentrovati sulla 9 Milano Chiasso, chiusa la dogana merci per chi è diretto in Svizzera per la festività della Pentecoste. Altre file sulla 8 Milano Varese per traffico intenso tra Viale Certosa e Fiera Milano verso Varese. Sostenuto il traffico sul percorso urbano della 4 Milano Venezia tra Pero e Milano Est verso Venezia e tra il bivio per la tangenziale Est e Viale Certosa in direzione Torino. Intenso e rallentato il traffico lungo il percorso delle tre tangenziali milanesi in entrata a Milano, coda di 1 chilometro sulla 7 Milano-Genova tra la barriera di Milano e il bivio per la tangenziale ovest. A Bergamo ancora incolonnamenti sull'asse interurbano per traffico intenso tra Bonate sopra e il bivio per la 4 Milano-Venezia in quest'ultima direzione. Code per lavori sulla 1 Milano-Bologna tra Basso Lodigiano e il bivio per la Compranale di Piacenza verso Bologna. Da Tiziana Alfano è tutto, grazie per l'attenzione.
1: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
3: Radio Punto, semplicemente ovunque.
4: Noi che giocavamo coi soldatini di plastica, ma non facevamo morire mai nessuno.

in tutto il mondo, ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone e sul sito www.radio.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.

0: punto. Semplicemente ovunque.
1: Nel calore di un laboratorio londinese del 1928, un dettaglio inevitato cambiò il corso della medicina. Alexander Fleming, rientrato dopo una vacanza, trovò una capsula di Petri contaminata dalla muffa Penicillium notatum. Sorprendentemente, attorno a quella muffa, le colonie batteriche erano scomparse. Fleming intuì che un potente agente antibatterico era al lavoro e la chiamò penicillina. Questa scoperta, casuale ma decisiva, inaugurò l'era degli antibiotici, trasformando radicalmente le cure mediche. Sebbene Fleming non fosse in grado di purificare completamente la sostanza, il suo lavoro gettò le basi per sviluppi decisivi. Howard Florey, Ernest Chain e Norman Hadley provarono a coltivare, isolare e produrre abbastanza penicillina da eseguire esperimenti sugli animali fino al successo clinico negli esseri umani. Questa svolta scientifica dimostrò quanto proverbiale fosse l'occhio attento dello scienziato, una combinazione di fortuna, osservazione e metodo che ha salvato milioni di vite.

0: spot.
1: Da oltre 70 anni Segge Ecologia è leader nella raccolta e nello smaltimento di carta da macero e nella gestione di centri di raccolta per rifiuti differenziati e non. Segge Ecologia dispone di mezzi attrezzati e operanti in tutta Italia per lo smaltimento di ogni tipo di rifiuto proveniente dal settore amministrativo di aziende pubbliche o private. Segge Ecologia è a Legnano, in via Fratelli Cervi 7. Contattaci per un preventivo gratuito sui nostri servizi di smaltimento al numero 0331 41 16 16 oppure visita il nostro sito internet www.segeecologia.it. Nulla si crea, nulla si distrugge, tutto si recupera e Segge Ecologia è sempre al tuo fianco.
2: È un letto rifatto che accoglie chi non ha una casa. È un abbraccio che fa sentire meno soli. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
3: Resilienza, flessibilità, leggerezza, le proprietà del bambù. Bambù Innovation, divisione software di AS Service, realizza siti web, e-commerce, app e software personalizzati, guidandoti dall'idea alla messa online con precisione e creatività. Soluzioni leggere, scalabili e accessibili per dare

0: energia e valore alla tua impresa. Visita il sito bamboo-innovation.it o chiamaci allo 0331 177 44 80. Bamboo Innovation, tecnologia e creatività al servizio della tua crescita digitale.
1: Spot. Ben ritrovati, sono Saverio Lombardi, lo speaker itinerante di Viaggiando Night and Day Radio Show. Un viaggio sonoro con notizie e curiosità, con il meglio della musica dagli anni 70 ad oggi. Viaggiando Night and Day Radio Show, restate sintonizzati. Dove? Su Radio Punto, ogni domenica alle ore 19. Viaggiando Night and Day Radio Show, accomodatevi in poltrona, il viaggio sta per iniziare.
0: Il post-it è un foglietto adesivo di dimensioni variabili, generalmente quadrato o rettangolare, di colore giallo. La sua invenzione risale al 1974, quando il 3M Company ne brevettò il design. Il nome post-it deriva dal fatto che questo prodotto può essere utilizzato per appuntare messaggi post-it sulle scrivanie.

0: spot.
1: Da oltre 70 anni Segge Ecologia è leader nella raccolta e nello smaltimento di carta da macero e nella gestione di centri di raccolta per rifiuti differenziati e non. Segge Ecologia dispone di mezzi attrezzati e operanti in tutta Italia per lo smaltimento di ogni tipo di rifiuto proveniente dal settore amministrativo di aziende pubbliche o private. Segge Ecologia è a Legnano, in via Fratelli Cervi 7. Contattaci per un preventivo gratuito sui nostri servizi di smaltimento al numero 0331 41 16 16 oppure visita il nostro sito internet www.segeecologia.it. Nulla si crea, nulla si distrugge, tutto si recupera e Segge Ecologia è sempre al tuo fianco.
2: È un letto rifatto che accoglie chi non ha una casa. È un abbraccio che fa sentire meno soli. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
3: Resilienza, flessibilità, leggerezza, le proprietà del bambù. Bambù Innovation, divisione software di AS Service, realizza siti web, e-commerce, app e software personalizzati, guidandoti dall'idea alla messa online con precisione e creatività. Soluzioni leggere, scalabili e accessibili per dare energia e valore alla tua impresa. Visita il sito bamboo-innovation.it o chiamaci allo 0331 177 44 80. Bambù Innovation, tecnologia e creatività al servizio della tua crescita digitale.
0: Spot.
4: Sono le 12 e 12 minuti.
5: Una buona giornata, queste le anticipazioni, elezioni amministrative 2026, seggi aperti oggi dalle 7 alle 15, ieri l'affluenza al 46,31%. Iran con la pace, l'Italia è pronta per Hormuz, cacciamine già nel Mar Rosso, famiglia nel bosco, i bambini iscritti in una scuola, ma prima dovranno sostenere un esame. Questo e altro ancora dopo la pausa pubblicitaria, restate con noi.
6: Promuovi la tua azienda con Italia Stampa. Visibilità garantita nella tua città o in tutta Italia. Chiedici come. Visita ora il sito italiastampa.it. Faremo crescere la tua attività. È una promessa. Italia Stampa. Dalle parole ai fatti.
5: Ben ritrovati dalla redazione, da Stefano Boeris. Apriamo con la politica, urne aperte anche oggi lunedì 25 maggio per le elezioni amministrative dalle ore 7 alle 15 e poi inizierà lo spoglio. Gli elettori chiamati a esprimere il proprio voto sono 6.624.575 per un totale di 895 comuni, di cui 121 superiori a 15.000 abitanti e 18 comuni come capoluogo. Venezia, Mantova, Lecco, Arezzo, Pistoia, Prato, Fermo, Macerata, Chieti, Avellino, Salerno, Andria, Trani, Crotone, Reggio Calabria, Agrigento, Enna e Messina. L'affluenza alle 23 di ieri è stata del 46,31%. Il dato registrato da Eligendo risulta però in calo rispetto alle precedenti elezioni, quando la percentuale dei votanti, sempre alle ore 23, era stata del 50,20%. Per gli esteri, la possibile intesa per una tregua duratura con la riapertura di Hormuz potrebbe avvicinare i tempi di una missione internazionale di pace nello stretto, che vedrebbe come capofila anche l'Italia. Il nostro paese potrebbe contribuire alle operazioni di sminamento e alla sicurezza della navigazione commerciale una volta terminato il conflitto che coinvolge USA, Israele e Iran. Lo ha ribadito il ministro degli esteri Antonio Tajani. La cronaca: i bambini della famiglia nel bosco sono stati iscritti alla scuola pubblica, lo riporta la Repubblica, la quale aggiunge che nonostante la contrarietà dei genitori Nathan e Catherine, a giugno i tre dovranno sostenere un esame di controllo seguito dall'ammissione alla scuola primaria. Sempre stando al quotidiano, l'iscrizione all'esame è stata attivata ad aprile, ma è emersa soltanto adesso. I gemelli di 7 anni sosterranno il test di accesso alla seconda elementare e se non saranno ritenuti idonei partiranno dalla prima. La loro sorella maggiore di 9 anni invece sosterrà l'esame per capire se potrà accedere alla quarta elementare o se dovrà riprendere dalla terza. Economia: è morto all'età di 93 anni Toshifumi Suzuki, figura chiave della distribuzione moderna giapponese e artefice dell'espansione globale dei convenience store 7-Eleven. L'ex presidente e amministratore delegato di Seven e Holdings si è spento il 18 maggio per insufficienza cardiaca, come ha reso noto il gruppo, che in un comunicato ha espresso profonda gratitudine per il contributo offerto durante la sua vita professionale. E chiudiamo con lo sport. Il Roland Garros 2026 torna in campo con il primo turno. Oggi, lunedì 25 maggio, lo Slam parigino si tinge ancora una volta d'azzurro con i debutti di Jasmine Paolin e Matteo Berrettini, oltre al derby italiano tra Andrea Pellegrino, sorpresa negli ultimi internazionali, e Flavio Cobolli. Era questa l'ultima notizia, grazie per averci seguito e ci sentiamo alla prossima edizione.

ascoltaci su radio, internet, televisione. Radio Q. Semplicemente o

0: Siamo fatti anche noi della stessa sostanza di cui sono fatti i sogni. E nello spazio e nel tempo di un sogno è racchiusa la nostra breve vita. William Shakespeare.
1: Ascoltaci su radio, internet, televisione. Radio Punto. Semplicemente ovunque.

0: semplicemente ovunque.
1: Non tutto nella storia infinita era finzione. Nello scontro finale tra Atreyu e Gmorg, a un tratto, il lupo robot iniziò a funzionare male. Un artiglio delle sue zampe ferì l'attore proprio sotto l'occhio e poi gli cadde addosso con tutto il suo peso, lasciando senza fiato il giovane Noah Hathaway. Il risultato non poteva che essere una scena davvero realistica.

0: Radio Punto. Semplicemente ovunque.
1: Luce verde, Lombardia. Mobilità e traffico in tempo reale.
2: Bentrovati, sulla 9 Milano-Chiasso chiusa la dogana merci perché è diretto in Svizzera per la festività della Pentecoste. Altre file sulla 8 Milano-Varese per traffico intenso tra Viale Certosa e Fiera Milano verso Varese. Sostenuto il traffico sul percorso urbano della 4 Milano-Venezia tra Pero e Milano Est verso Venezia e tra il bivio per la tangenziale Est e Viale Certosa in direzione Torino. Intenso e rallentato il traffico lungo il percorso delle tre tangenziali milanesi in entrata a Milano con di un chilometro sulla A7 Milano-Genova tra la barriera di Milano e il bivio per la tangenziale ovest. A Bergamo ancora incolonnamenti sull'asse interurbano per traffico intenso tra Bonate Sopra e il bivio per la 4 Milano-Venezia in quest'ultima direzione. Code per lavori sulla 1 Milano-Bologna tra Basso Lodigiano e il bivio per la Compranale di Piacenza verso Bologna. Da Tiziana Alfano è tutto, grazie per l'attenzione.
1: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
0: Ascoltaci su radio, internet, televisione, radio. E sul sito www.radio.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.
3: Sono la strega in cima al rogo, una farfalla che imbraccia il fucile.

Ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone. E sul sito www.radio.it.

0: in tutto il mondo. Ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone e sul sito www.radio.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.
1: Lou Reed, oltre ad essere un grande cantautore statunitense, è stato un poeta urbano, voce graffiante, icona rock eterna. Lui stesso narrava che i suoi genitori lo sottoposero ad elettroshock negli anni dell'adolescenza a causa della sua depressione ed ansia cronica, manifestatesi durante il suo primo anno al college.

Da Pescara, Lorenzo Dell'Orso, in arte San Lorenzo, con la sua nuova canzone che si chiama Occhi Color Mare, novità al primo ascolto Aura Musica. Prima di salutarvi, un altro paio di novità da condividere con voi, ad esempio Not Over You, il singolo di

Not Over You, Stacy B con la sua canzone per l'estate 2026, novità oggi qui a Ora Musica. A chiudere G&J, perché sta per Joanna e Grace, madre e figlia, che escono con questo singolo dal titolo Living It Up.

0: G&J con Limited Up oggi completano la lista delle promozioni targate Ora Musica. Da Riccardo Pellegrini è tutto, ci ritroviamo domani alla stessa ora.
1: Avete ascoltato Ora Musica, novità discografiche indipendenti.
2: Spot. Da oltre 70 anni Segge Ecologia è leader nella raccolta e nello smaltimento di carta da macero e nella gestione di centri di raccolta per rifiuti differenziati e non. Segge Ecologia dispone di mezzi attrezzati e operanti in tutta Italia per lo smaltimento di ogni tipo di rifiuto proveniente dal settore amministrativo di aziende pubbliche o private. Segge Ecologia è a Legnano, in via Fratelli Cervi 7. Contattaci per un preventivo gratuito sui nostri servizi di smaltimento al numero 0331 41 16 16 oppure visita il nostro sito internet www.segeecologia.it. Nulla si crea, nulla si distrugge, tutto si recupera e Segge Ecologia è sempre al tuo fianco.
3: FEMA è da sempre protagonista assoluta dell'innovazione tecnologica e metodologica del pest control. I menotteri, formiche, pulci, zecche e zanzare non sono più un problema con FEMA. Ogni disinfestazione viene accuratamente adattata in base all'infestante da trattare, alla situazione ambientale presente e alle esigenze del cliente. FEMA è dotata di tutte le attrezzature necessarie per poter affrontare ogni situazione, dai normali erroratori spalleggiati ai nebulizzatori a freddo, dai termonebiogeni agli atomizzatori spalleggiati. FEMA è anche in grado di offrire un sistema specializzato di monitoraggio e di derattizzazione, utilizzando il sistema delle esche derattizzanti preparate con principi attivi e trappole a cattura. FEMA dal 1976 è l'azienda leader nel campo delle disinfestazioni, derattizzazioni, deblatizzazione e sanificazione. Info e contatti 02 45 71 21 28 oppure sul sito www.fema-srl.it.
4: Resilienza, flessibilità, leggerezza, le proprietà del bambù. Bambù Innovation, divisione software di AS Service, realizza siti web, e-commerce, app e software personalizzati, guidandoti dall'idea alla messa online con precisione e creatività. Soluzioni leggere, scalabili e accessibili per dare energia e valore alla tua impresa. Visita il sito bamboo-innovation.it o chiamaci allo 0331 177 44 80. Bamboo Innovation, tecnologia e creatività al servizio della tua crescita digitale.
2: Spot. Spot.
5: Da oltre 70 anni Segge Ecologia è leader nella raccolta e nello smaltimento di carta da macero e nella gestione di centri di raccolta per rifiuti differenziati e non. Segge Ecologia dispone di mezzi attrezzati e operanti in tutta Italia per lo smaltimento di ogni tipo di rifiuto proveniente dal settore amministrativo di aziende pubbliche o private. Segge Ecologia è a Legnano, in via Fratelli Cervi 7. Contattaci per un preventivo gratuito sui nostri servizi di smaltimento al numero 0331 41 16 16 oppure visita il nostro sito internet www.segeecologia.it. Nulla si crea, nulla si distrugge, tutto si recupera e Segge Ecologia è sempre al tuo fianco.
3: FEMA è da sempre protagonista assoluta dell'innovazione tecnologica e metodologica del pest control. I menotteri, formiche, pulci, zecche e zanzare non sono più un problema con FEMA. Ogni disinfestazione viene accuratamente adattata in base all'infestante da trattare, alla situazione ambientale presente e alle esigenze del cliente. FEMA è dotata di tutte le attrezzature necessarie per poter affrontare ogni situazione, dai normali erroratori spalleggiati ai nebulizzatori a freddo, dai termonebiogeni agli atomizzatori spalleggiati. FEMA è anche in grado di offrire un sistema specializzato di monitoraggio e di derattizzazione, utilizzando il sistema delle esche derattizzanti preparate con principi attivi e trappole a cattura. FEMA dal 1976 è l'azienda leader nel campo delle disinfestazioni, derattizzazioni, deblatizzazione e sanificazione. Info e contatti 02 45 71 21 28 oppure sul sito www.fema-srl.it.
4: Resilienza, flessibilità, leggerezza, le proprietà del bambù. Bamboo Innovation, divisione software di AS Service, realizza siti web, e-commerce, app e software personalizzati, guidandoti dall'idea alla messa online con precisione e creatività. Soluzioni leggere, scalabili e accessibili per dare energia e valore alla tua impresa. Visita il sito bamboo-innovation.it o chiamaci allo 0331 177 44 80. Bamboo Innovation, tecnologia e creatività al servizio della tua crescita digitale.
6: Spot.
7: Sono le 14 e 15 minuti.
8: Un buon pomeriggio, queste le anticipazioni. Si riapre lo scontro sul superbonus dopo i dati delle agenzie delle entrate. Accordo Iran-USA Rubio possibile già oggi, ma Teheran smentisce, la firma non è imminente. Blitz antidroga tra Ostia e Fiumicino, controlli dei carabinieri con elicottero e unità cinofile nelle zone dello spaccio. Questo e altro ancora dopo la pausa pubblicitaria, restate con noi.
9: Sei un insegnante precario o lo sei stato? Hai diritto alla carta docenti, il bonus di 500 euro assegnato al personale di ruolo. In migliaia stanno ricorrendo con i legali ANIEF per chiedere anche gli arretrati degli ultimi 5 anni. Ricorri anche tu per reclamare i tuoi diritti. Per informazioni o consulenze visita il sito www.anief.org e contatta il numero 091 70 98 355 o il numero WhatsApp 392 9962 493.
8: Buon pomeriggio, ben ritrovati dalla redazione e da Stefano Boeris. Apriamo con la politica. L'Agenzia delle Entrate ha certificato che il 33% delle pratiche presentate per accedere al superbonus presenta delle irregolarità, una su tre. In tutto circa 20 miliardi di euro, il totale delle truffe ascrivibili a questa disastrosa misura che ancora oggi Giuseppe Conte e il Movimento 5 Stelle in maniera imbarazzante cercano di difendere. A riaprire lo scontro sul superbonus è stato il capogruppo di Fratelli d'Italia alla Camera dei Deputati, Galeazzo Bignami, citando una cifra elaborata recentemente dalla Agenzia delle Entrate. Ci spostiamo agli esteri, un accordo per porre fine alla guerra con l'Iran potrebbe concretizzarsi oggi, pensavamo di avere qualche notizia ieri sera, forse oggi, ma non darei troppo peso alla cosa. Queste le parole del segretario di Stato americano Marco Rubio, sottolineando: abbiamo sul tavolo qualcosa che ritengo piuttosto solido in termini di capacità di riaprire lo stretto di Hormuz, ha detto ai giornalisti mentre lasciava Nuova Delhi, dove si è recato in visita ufficiale, come si legge sul Times of Israel. L'Iran e gli Stati Uniti hanno raggiunto un accordo di massima, ma la sua firma non è imminente, ha dichiarato dal canto suo il portavoce del Ministero degli Esteri iraniano Esmail Baghai, affermando che abbiamo raggiunto un accordo su gran parte degli argomenti discussi, questo è corretto, ma ciò non significa che la firma di un accordo sia imminente. La cronaca: maxi operazione di controllo del territorio dalle prime ore di oggi tra Ostia e Fiumicino. I carabinieri del gruppo di Ostia hanno messo in campo un dispositivo straordinario con oltre 100 militari impegnati in attività di prevenzione e contrasto alla microcriminalità e allo spaccio di droga. L'economia: la prospettiva di un accordo tra USA e Iran fa scendere i prezzi del petrolio. Il WTI questa mattina perde il 5,87% a $90,93 al barile e il Brent arretra del 5,56% a $97,78. Chiudiamo con lo sport. Nel giorno della marmotta rossonera si rivive sempre la stessa storia ed è una storia zeppa di inciampi e fallimenti, rivoluzioni e nuove rivoluzioni, di progetti partoriti e morti in culla nello stretto giro di ore, nemmeno di giorni. Prendiamo la giornata di ieri, in un certo senso molto significativa. Jerry Cardinale incontra a pranzo in un hotel di Milano gli uomini che lui considera apicali nel suo Milan, quindi Zlatan Ibrahimovic, il suo consigliere personale, Massimo Calvelli, consigliere di amministrazione rossonero, e la chief brand officer Francesca Montini. A pranzo si era poi aggiunto Moncada. Ordine del giorno: decidere in che modo ristrutturare la società con una certezza, l'addio dell'amministratore delegato Giorgio Furlani e due posizioni sulla carta piuttosto solide, quella di Massimiliano Allegri e quella di Iglitalia. Era questa l'ultima notizia, grazie per averci seguito e alla prossima edizione.

0: Per avere successo nella vita, devi prendere l'abitudine di trasformare il negativo in positivo. George Foreman.
1: Radio, internet, televisione. Radio Punto. Semplicemente ovunque.

Quando la band degli ABBA iniziò ad avere successo, fu costretta a chiedere all'azienda ittica omonima il permesso di utilizzarne il nome. Permesso accordato, a patto che la stessa azienda ittica potesse mantenere il suo. In Svezia, chi lo desidera può tuttora acquistare il pesce dell'azienda ABBA.

Radio Punto. Se il mondo assomiglia a te. In Lombardia, ascoltaci nella sezione radio del digitale televisivo terrestre e sul sito www.radiopunto.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.

0: Radio Punto. Semplicemente ovunque.
1: Nel 2010, durante la lavorazione del quarto capitolo della saga dei Pirati dei Caraibi, Penelope Cruz era incinta del suo primo figlio, Leonardo, e non poteva di certo fare scene troppo pericolose. Così si decise per una controfigura molto somigliante, sua sorella Monica. Monica Cruz è una ballerina professionista, ma in carriera ha fatto anche qualche ruolo d'attrice, conosciuta dal grande pubblico, per esempio, per la parte di Silvia in Paso Adelante. Certamente controfigura migliore non poteva essere scelta.

Da oltre 70 anni Segge Ecologia è leader nella raccolta e nello smaltimento di carta da macero e nella gestione di centri di raccolta per rifiuti differenziati e non. Segge Ecologia dispone di mezzi attrezzati e operanti in tutta Italia per lo smaltimento di ogni tipo di rifiuto proveniente dal settore amministrativo di aziende pubbliche o private. Segge Ecologia è a Legnano, in via Fratelli Cervi 7. Contattaci per un preventivo gratuito sui nostri servizi di smaltimento al numero 0331 41 16 16 oppure visita il nostro sito internet www.segge.it.

0: evaporatori spalleggiati e nebulizzatori a freddo, dai termonebiogeni agli atomizzatori spalleggiati. FEMA è anche in grado di offrire un sistema specializzato di monitoraggio e di derattizzazione, utilizzando il sistema delle esche derattizzanti preparate con principi attivi e trappole a cattura. FEMA dal 1976 è l'azienda leader nel campo delle disinfestazioni, derattizzazioni, deblatizzazione e sanificazione. Info e contatti 02 45 71 21 28 oppure sul sito www.fema-srl.it.
1: È uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
2: Spot.

0: La vi, arricchiamo la tua domenica con la musica, aneddoti e curiosità. Tutte le domeniche dalle ore 16 alle 18, Flavio Landi e Gianmarco Elia ti aspettano a C'est la vie su Radio Punto. La musica in tutte le salse.
1: I Ray-Ban erano gli occhiali di moda negli anni 80. I modelli di culto erano i Wayfarer di Dan Aykroyd e John Belushi nel Bruce Brothers nel film del 1980 e di Don Johnson in Miami Vice nel 1984, gli Aviator di Tom Cruise Maverick e i Caravan in Top Gun del 1976.

0: spot.
1: Da oltre 70 anni Segge Ecologia è leader nella raccolta e nello smaltimento di carta da macero e nella gestione di centri di raccolta per rifiuti differenziati e non. Segge Ecologia dispone di mezzi attrezzati e operanti in tutta Italia per lo smaltimento di ogni tipo di rifiuto proveniente dal settore amministrativo di aziende pubbliche o private. Segge Ecologia è a Legnano, in via Fratelli Cervi 7. Contattaci per un preventivo gratuito sui nostri servizi di smaltimento al numero 0331 41 16 16 oppure visita il nostro sito internet www.segeecologia.it. Nulla si crea, nulla si distrugge, tutto si recupera e Segge Ecologia è sempre al tuo fianco.
2: FEMA è da sempre protagonista assoluta dell'innovazione tecnologica e metodologica del pest control. I menotteri, formiche, pulci, zecche e zanzare non sono più un problema con FEMA. Ogni disinfestazione viene accuratamente adattata in base all'infestante da trattare, alla situazione ambientale presente e alle esigenze del cliente. FEMA è dotata di tutte le attrezzature necessarie per poter affrontare ogni situazione, dai normali erroratori spalleggiati ai nebulizzatori a freddo, dai termonebiogeni agli atomizzatori spalleggiati. FEMA è anche in grado di offrire un sistema specializzato di monitoraggio e di derattizzazione, utilizzando il sistema delle esche derattizzanti preparate con principi attivi e trappole a cattura. FEMA dal 1976 è l'azienda leader nel campo delle disinfestazioni, derattizzazioni, deblatizzazione e sanificazione. Info e contatti 02 45 71 21 28 oppure sul sito www.fema-srl.it.
3: È uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
0: Spot.
4: Sono le 15 e 14 minuti.
5: Buon pomeriggio, queste le principali notizie. Forza Italia lancia la proposta sulla responsabilità civile delle toghe, ok della Lega, ma Fratelli d'Italia rimane prudente. Flottiglia trasferiti a Bengasi due attivisti italiani, trattati come possibili clandestini. Piacenza chiusa l'inchiesta sul primario di radiologia, abusi sessuali, anche per 10 anni. Questo e altro ancora dopo la pausa pubblicitaria tra poco.
6: Promuovi la tua azienda con Italia Stampa. Visibilità garantita nella tua città o in tutta Italia. Chiedici come. Visita ora il sito italiastampa.it. Faremo crescere la tua attività. È una promessa. Italia Stampa. Dalle parole ai fatti.
5: Un buon pomeriggio, ben ritrovati dalla redazione da Stefano Boeris. La politica Forza Italia non molla e a 2 mesi dal referendum rilancia sulla giustizia, a partire da una proposta di legge sulla responsabilità civile dei magistrati. Stiamo predisponendo un PDL sul tema su cui ci confronteremo all'interno della maggioranza, annuncia il capogruppo azzurro alla Camera Enrico Costa, che però non entra nei dettagli di un testo in via di definizione. La scrittura della proposta è in corso, ma dagli alleati di governo arrivano già le prime reazioni. La Lega apre con qualche paletto, mentre Fratelli d'Italia invita alla prudenza. Posture differenti che lasciano intravedere una strada non del tutto spianata per la proposta azzurra. Un confronto nel merito che è in programma il prossimo 3 giugno, quando è stato convocato il vertice tra i capigruppo di maggioranza e il ministro Carlo Nordio. Riunione richiesta a gran voce proprio dai capigruppo azzurri per concordare gli strumenti legislativi utili a rilanciare l'azione del centrodestra sulla giustizia. Per gli esteri, i due attivisti italiani della flottiglia fermati in Libia sarebbero stati trasferiti a Bengasi e trattati come possibili clandestini, lo riferiscono fonti informate. Uno degli attivisti è Domenico Centrone, insegnante di Molfetta a Bari. Stava partecipando alla missione umanitaria internazionale della Land Convoy diretta verso la striscia di Gaza in Palestina. Con loro erano stati presi i contatti ieri pomeriggio dopo che avevano oltre passato il confine tra la Libia occidentale e quella orientale, quest'ultima guidata dal governo del generale Haftar. La cronaca sono racconti dell'orrore, quelli delle presunte vittime del primario di radiologia di Piacenza che secondo la procura avrebbe abusato di 8 colleghe. La spingeva contro il muro e poi le metteva le mani sotto i vestiti, la palpava, consumava un rapporto completo senza il suo consenso. Adesso le indagini a carico del professor Emanuele Micheletti sono terminate. Avrà 20 giorni di tempo per presentare memorie e decidere se farsi interrogare o meno. Economia: 7 italiani su 10, il 72%, si dichiarano pronti a sostituire il proprio impianto di riscaldamento con soluzioni a più alta efficienza energetica come pompe di calore e sistemi ibridi, ma solo una minoranza, il 14%, conosce realmente gli incentivi statali disponibili. È quanto emerge dalla ricerca riscaldamento ed efficienza energetica in Italia condotta da Ipsos per Ariston, che analizza percezioni e preferenze di un campione rappresentativo della popolazione. La ricerca evidenzia un forte desiderio di efficienza e modernizzazione, ma anche di un bisogno di chiarezza che non può essere ignorato, afferma Mario Salari, Head of Italy Ariston Group. E chiudiamo con lo sport. Sembrava cominciato tutto bene per il Milan con un gol iniziale, ma i rossoneri si sono fatti rimontare con 2 reti dal Cagliari ed escono dalla Champions, eppure da San Siro, tra fischi assordanti della gente. A conquistarsi l'Europa, che conta di più, non sono dunque le plurivincitrici Milan e Juve, ma la Roma, che si impone 2-0 a Verona, e a sorpresa il Como, che esordirà nelle coppe continentali proprio partendo da quella più prestigiosa. La squadra di Fabregas batte 4-1 la Cremonese, spedendola in Serie B con il Lecce, che agguanta la salvezza anche grazie alla vittoria per 1-0 sul Genoa. Era questa l'ultima notizia, grazie per averci seguito e un buon proseguimento di giornata.
7: Golden Classic. Golden Classic. Tutto il meglio della musica anni 70-80.
8: Finalmente eccoci qui a parlare del Golden Classic, un altro appuntamento dedicato alla musica degli anni 70 e 80 con la voce di Marco Del Vaise. Sto scalpitando perché oggi c'è una programmazione meravigliosa, sembra quasi di ritornare ad ascoltare uno dei primi Golden Classic, quelli proprio dove c'era la musica funk e soul che era da padrone nella trasmissione. Però vabbè, un po' abbiamo variato questo format, questa trasmissione, qualche pezzo disco, qualche pezzo pop, qualche bel pezzo rock, ma soprattutto dei grandi, grandi successi che tornano dagli anni 70 e 80. Siamo pronti per partire con la prima canzone di oggi? Ecco!

A volte può capitare che nel Golden Classic si vedano riascoltare canzoni che magari dopo poco tempo sono state riascoltate o passate in diretta. Ma questo, come ho già spiegato tante volte, è un appuntamento che vede un po' protagonista quello che mi piace, senza fare il grande. E a volte ho dei momenti che ho necessità veramente di sentire delle canzoni che sono state la grande storia della musica degli anni 70 e 80. Quindi può capitare di aver la voglia questa settimana di sentire All About The Paper con i Dills, fra 15 giorni di riascoltare All About The Paper dei Dills e non so, magari fra un mese la stessa cosa. Però so per certo che nel Golden Classic passano sempre e solo i grandi successi. Formazione nata nel 1953 in America, i Dills, gruppo molto soul, hanno fatto la loro strada, hanno fatto un sacco di successi, una parentesi un po' dense intorno agli anni 70, alla fine degli anni 70, non riuscita molto bene perché era un po' fuori luogo nel loro genere musicale, quel cambiamento così, perché loro sono molto soul. E quindi il grande successo arriva negli anni 80 con questo album che si chiama I Touch the Dream. La canzone? Ve lo dico immediatamente, era All About the Paper. Il nostro Golden Classic prosegue alla grande.

0: Beh, io scommetto che nessuno di voi avrebbe detto che questa è una band che faceva del pop e del rock, perché è una canzone molto easy, una canzone di quelle fresche, di quelle da estate, eh? O no, è un mio pensiero? No, penso di sì, che sia un pensiero anche di tanti altri, sentendo questa dolce melodia che era in Flash on My Flesh, canzone del 1982. Questo lo ricordo benissimo, era il retro di un altro disco mix, quelli che i DJ usavano in discoteca, dove c'erano i Dire Straits dall'altra parte, mentre in questo caso Orange Juice con Flash on My Flesh.
1: Stephanie Mills,
2: Jocelyn Brown,
3: Jackson 5,
1: Gloria Gaynor,
3: Jackie Moore,
1: Billy Ocean.
4: Golden Classic, uno dopo l'altro, solo grandi successi.
5: 1976.
4: Golden Classic, tutto il meglio della musica anni 70-80.

batterista importante della musica degli anni 70 e 80. Abbiamo sentito la canzone che li ha lanciati ed è stato forse anche il primo grande successo di questa formazione, quella che la canzone si intitolava Phoenix, che abbiamo ascoltato nel nostro appuntamento che si chiama Golden Classic, dove in questo caso torneremo a parlare di un grande, grande successo con il gruppo degli Odyssey.

0: tutto il meglio della musica anni 70-80.
1: Questa canzone ci stava veramente alla grande, ci stava soprattutto perché dice si ritorna alle origini con il gruppo degli Going Back to Meruz, il gruppo degli Odyssey. Ecco, facciamo un po' più di chiarezza, perché il gruppo erano gli Odyssey, la canzone è quella lì. No, siamo tornati alle origini, siamo tornati alla musica black. Spero che questo appuntamento vi piaccia anche in questo colore qui, eh? Ma attenzione, perché nella seconda parte del nostro Golden Classic, beh, torneremo a parlare anche di qualche altro pezzo che non era proprio colorito come quelli che abbiamo sentito finora, ok? Rimanete sempre qua, ci sentiamo tra breve.
0: Golden Classic, tutto il meglio della musica anni 70-80. Ascoltaci su radio, internet, televisione, radio punto, semplicemente ovunque. Golden Classic, uno dopo l'altro, solo grandi successi.

0: Peccato non aver avvisato Riccardo che c'era questa canzone, perché sarebbe diventato matto. Voi vi state chiedendo chi è Riccardo? Beh, qualcuno di voi sicuramente avrà Riccardo come amico. Anch'io ce n'ho un amico che si chiama Riccardo. E lui stravedeva per questa canzone. Cioè, talmente era pieno di entusiasmo quando l'ascoltava che continuava a dirmi: Marco, per favore, non farmi più sentire Harry Mason. Per favore, non farmi più sentire Harry Mason, perché proprio non la sopportava più. Tutto un bel giochino particolare questo qua. Dai, va bene, comunque abbiamo sentito in apertura di questo Golden Classic anche la musica di Harvey Mason, come ho già detto prima, con questa canzone che ci ha portato indietro in un sacco di anni, ma mai come in questo caso, perché, attenzione, il Golden Classic per una volta sfora. Noi passiamo una canzone del 1966.
1: If this keeps up, we're gonna be in London till Boxing Day.

Però di questa canzone è che la stavo passando in preascolto, ho detto ma caspita, ma da quanto tempo io cerco questa canzone, Good Day Sunshine? Beh, siamo arrivati fino al 1966 per poterla riascoltare. Che bella, questa era una canzone dall'album, quello che si intitolava esattamente Revolver, canzone che si intitolava Good Day Sunshine. Ed ora, per chi ama la musica di Grace Jones, questo grande successo che ci riporta indietro al 1982, potrebbe essere nightclubbing. Comunque già ai tempi aveva un modo di presentarsi un po' particolare, ma è super stata amata perché ha fatto sempre della gran bella musica.

0: musica e in alcuni casi ci è riuscita anche bene. Portfolio, il primo album dove c'è da su quella canzone bellissima che si intitolava Tomorrow. Noi che siamo arrivati un pochettino più avanti, era esattamente il 1981 e non 82, scusate se vi ho dato questa dritta sbagliata. In qualsiasi caso la canzone però era giusta, quella che si intitola Pull Up to the Bumpers. Questa è la versione radio, altrimenti c'era quella da discoteca che durava 12 minuti e aveva una bella ritmica che si poteva tranquillamente ballare.
1: Stai ascoltando Golden.

0: Ma quante belle canzoni hanno fatto questo gruppo che si chiamano Easy Brothers? Sono una marea e mezza, mi sembra erano 6 o 7 fratelli che avevano fatto questo gruppo, arrivavano dall'Ohio, dagli USA, e avevano fatto la canzone più importante, quella che si intitolava Shout, tanto tanto tempo fa, ed era, se non ricordo male, il 1965, può essere questa cosa qui che vi sto dicendo, nel 1959, ok, meno male, mamma mia, beh, ancora prima degli anni 60, caspiterina. Qua invece siamo nel 1981, abbiamo sentito la canzone che era quella un po' ripetitiva ma molto valida, Hurry Up and Wait. Questo è il Golden Classic, anche parlando così in bianco, cosa che non si dovrebbe fare, però l'abbiamo fatto, non c'è nessun problema. Ora si va avanti con la musica e troviamo una band che si chiamano Jones Girl. Avete già sentito questa canzone? È la prima volta che sentite questa canzone? No dai, non ci credo. Questa si chiama You Gonna Make Me Love Somebody Else, nel nostro Golden Classic.
1: Golden Classic.

punto. Semplicemente ovunque. Golden Classic. Tutto il meglio della musica anni 70-80.

che bella musica oggi nel nostro Golden Classic. Sono quelle canzoni che fa tanto tanto piacere di ascoltare. Magari per qualcuno che è anche un po' giovane come me, fa doppiamente piacere di ascoltarle, perché sono quelle canzoni che sono state belle da sentire alla radio, dai, non diciamo fesserie, cose strane. Girava solo nell'album, c'era quella canzone, non è vero. Le canzoni che erano belle, si sentivano alla radio, ma si sentivano anche sui dischi. E qualche volta anche nei jukebox, perché negli anni 70-80 andava molto di moda quel tipo di ascolto. Si inseriva la monetina e tac, arrivava la grande canzone. Non so se è stato il caso della musica dei chanson, però vabbè, io ci ho tentato. Adesso vi dico che ci sono i Crown e It's Affair con Hello.

0: Questi forse li conoscete perché ai tempi degli anni 80 avevano cantato You Been Gone. No? Four Out? Neppure? Use Your Body and Soul? Neanche. Oh, perché cosa li conoscevate questi qua? Mannaggia. Beh, vi dico il nome, Crown AIDS Affair. Sparati alle stelle anche loro come volume oggi con questa canzone che abbiamo ospitato naturalmente nel nostro appuntamento che si chiama Golden Classic, quello che vi dà la possibilità di viaggiare tra le note della musica degli anni 70 e 80, facendovi venire in mente dei bei ricordi, canzoni che sì, capita anche quello, facciano venire in mente solo dei bei pensieri, qualcun'altra magari fa un po' incazzare, però che ci volete fare? Questa è la nostra vita, quella di avere bei ricordi, brutti ricordi, ma l'importante è sempre ricordare quello che si è vissuto. E noi nel nostro Golden Classic immagino che questa cosa qui ve la facciamo fare più che bene, quella di rivivere quegli attimi della musica di quegli anni meravigliosi. Adesso vi faccio sentire però, attenzione, viaggeremo negli anni 70 ed esattamente con... questa è una grande sorpresa. Secondo me questa è una delle canzoni più rappresentative della musica folk, se non rock, degli anni 70.
1: I grandi successi degli anni 70-80 girano su Golden Classic.

0: amici.
1: Sveglia, sveglia. Perché so che questa canzone probabilmente vi ha fatto rilassare in un modo incredibile. Rovinata in parte dalla mia voce, questo sono sicuro di averlo fatto. Vi presento questo belloccio che faceva un po' il Gamaldo in un film che era uscito nel 1975. E naturalmente la canzone che è stata rovinata purtroppo era quella che si intitola I'm Easy nel Golden Class. Sto rovinando tutto. La regia sta facendo un po' vive di vita sua. Mette quello che deve fare così all'improvviso e poi non mi avvisa. Va bene, adesso torno i Four Tops, poi i saluti.

0: Tutto il meglio della musica anni 70-80.
1: Se qualcuno di voi ha una buona memoria, avrà certamente riconosciuto questa canzone che è andata in onda su questa radio qualche giorno fa nel Golden Classic. Però io l'ho spiegato più di una volta. Ci sono delle canzoni che mi entrano dentro e ho voglia di ascoltare, riascoltare, fare riascoltare. E quindi è stato il caso di quella canzone dei Four Tops che era Are You Man Enough? Usiamo la base sottostante che abbiamo in sottofondo, commentate come volete, per dirvi che il Golden Classic è finito. Dai, ci risentiamo tra qualche giorno ancora con la nostra bella musica degli anni 70 e 80. Vabbè, la cosa particolare, ritornando al momento di Kate Carradine, che faceva parte di questo film che si chiamava Nashville, uscito nel 1975, lui faceva parte di questo film cantando quella canzone che era I'm Easy, la scena dove lui lo si vede interpretare, questo cantante che sale sul palco e dedicare questa canzone a una persona molto speciale. Nella sala dicono ci fossero tre donne che erano passate sotto le sue manine e ognuna di loro gongolava dicendo sono io, sono io. Poi in realtà non si sa come andrà a finire questa cosa qua, ma in compenso vi posso dire che il Golden Classic finisce alla grande, perché abbiamo Evelyn Champagne King. Era una vita che non sentivo questa canzone, ma che bella, dai. La sentiamo insieme, si chiama I'm in Love. Ci sentiamo alla prossima, ok? Ciao e buon ascolto ancora del Golden Classic.

0: Golden Classic, tutto il meglio della musica anni 70-80. In tutto il mondo, ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone e sul sito www.radio.it. Radio Punto, semplicemente ovunque. Spot.
1: Da oltre 70 anni Segge Ecologia è leader nella raccolta e nello smaltimento di carta da macero e nella gestione di centri di raccolta per rifiuti differenziati e non. Segge Ecologia dispone di mezzi attrezzati e operanti in tutta Italia per lo smaltimento di ogni tipo di rifiuto proveniente dal settore amministrativo di aziende pubbliche o private. Segge Ecologia è a Legnano, in via Fratelli Cervi 7. Contattaci per un preventivo gratuito sui nostri servizi di smaltimento al numero 0331 41 16 16 oppure visita il nostro sito internet www.segeecologia.it. Nulla si crea, nulla si distrugge, tutto si recupera e Segge Ecologia è sempre al tuo fianco.
2: Quando ogni secondo conta e i tuoi dati sembrano svaniti, c'è chi può davvero recuperarli. AS Service, da oltre 25 anni, specialisti nel recupero dati professionale da hard disk, SSD, RAID, NAS e server, con camera bianca certificata e tecnologie proprietarie. Offriamo anche disaster recovery, distruzione sicura dei dati e riparazione di PC e server con tecnici qualificati sempre al tuo fianco. Un vero contatto umano, prima, durante e dopo. Visita il sito aes-service.it o chiamaci allo 0331 177 4480. AS Service SRL. Tecnologia, competenza e supporto al servizio della tua impresa.
3: Spot. Spot.
1: Da oltre 70 anni Segge Ecologia è leader nella raccolta e nello smaltimento di carta da macero e nella gestione di centri di raccolta per rifiuti differenziati e non. Segge Ecologia dispone di mezzi attrezzati e operanti in tutta Italia per lo smaltimento di ogni tipo di rifiuto proveniente dal settore amministrativo di aziende pubbliche o private. Segge Ecologia è a Legnano, in via Fratelli Cervi 7. Contattaci per un preventivo gratuito sui nostri servizi di smaltimento al numero 0331 41 16 16 oppure visita il nostro sito internet www.segeecologia.it. Nulla si crea, nulla si distrugge, tutto si recupera e Segge Ecologia è sempre al tuo fianco.
2: Quando ogni secondo conta e i tuoi dati sembrano svaniti, c'è chi può davvero recuperarli. AS Service, da oltre 25 anni, specialisti nel recupero dati professionale da hard disk, SSD, RAID, NAS e server, con camera bianca certificata e tecnologie proprietarie. Offriamo anche disaster recovery, distruzione sicura dei dati e riparazione di PC e server con tecnici qualificati sempre al tuo fianco. Un vero contatto umano, prima, durante e dopo. Visita il sito aes-service.it o chiamaci allo 0331 177 4480. AS Service SRL. Tecnologia, competenza e supporto al servizio della tua impresa.
3: Spot.
0: Sono le 16 e 19 minuti.
4: Un buon pomeriggio, queste le anticipazioni. Si riapre lo scontro sul superbonus dopo i dati delle agenzie delle entrate. Accordo Iran, USA Rubio possibile già oggi, ma Teheran smentisce, la firma non è imminente. Blitz antidroga tra Ostia e Fiumicino, controlli dei carabinieri con elicottero e unità cinofile nelle zone dello spaccio. Questo e altro ancora dopo la pausa pubblicitaria, restate con noi.
5: Sei un insegnante precario o lo sei stato? Hai diritto alla carta docenti, il bonus di 500 euro assegnato al personale di ruolo. In migliaia stanno ricorrendo con i legali ANIEF per chiedere anche gli arretrati degli ultimi 5 anni. Ricorri anche tu per reclamare i tuoi diritti. Per informazioni o consulenze visita il sito www.anief.org e contatta il numero 091 7098 355 o il numero WhatsApp 392 9962 493.
4: Buon pomeriggio, ben ritrovati dalla redazione, da Stefano Boeris. Apriamo con la politica. L'Agenzia delle Entrate ha certificato che il 33% delle pratiche presentate per accedere al superbonus presenta delle irregolarità, una su tre. In tutto circa 20 miliardi di euro, il totale delle truffe ascrivibili a questa disastrosa misura che ancora oggi Giuseppe Conte e il Movimento 5 Stelle in maniera imbarazzante cercano di difendere. A riaprire lo scontro sul superbonus è stato il capogruppo di Fratelli d'Italia alla Camera dei Deputati, Galeazzo Bignami, citando una cifra elaborata recentemente dall'Agenzia delle Entrate. Ci spostiamo agli esteri, un accordo per porre fine alla guerra con l'Iran potrebbe concretizzarsi oggi, pensavamo di avere qualche notizia ieri sera, forse oggi, ma non darei troppo peso alla cosa. Queste le parole del segretario di Stato americano Marco Rubio, sottolineando: abbiamo sul tavolo qualcosa che ritengo piuttosto solido in termini di capacità di riaprire lo stretto di Hormuz, ha detto ai giornalisti mentre lasciava Nuova Delhi, dove si è recato in visita ufficiale, come si legge sul Times of Israel. L'Iran e gli Stati Uniti hanno raggiunto un accordo di massima, ma la sua firma non è imminente, ha dichiarato dal canto suo il portavoce del Ministero degli Esteri iraniano Esmail Baghai, affermando che abbiamo raggiunto un accordo su gran parte degli argomenti discussi, questo è corretto, ma ciò non significa che la firma di un accordo sia imminente. La cronaca: maxi operazione di controllo del territorio dalle prime ore di oggi tra Ostia e Fiumicino. I carabinieri del gruppo di Ostia hanno messo in campo un dispositivo straordinario con oltre 100 militari impegnati in attività di prevenzione e contrasto alla microcriminalità e allo spaccio di droga. L'economia: la prospettiva di un accordo tra USA e Iran fa scendere i prezzi del petrolio. Il WTI questa mattina perde il 5,87% a $90,93 al barile e il Brent arretra del 5,56% a $97,78. Chiudiamo con lo sport. Nel giorno della marmotta rossonera si rivive sempre la stessa storia ed è una storia zeppa di inciampi e fallimenti, rivoluzioni e nuove rivoluzioni, di progetti partoriti e morti in culla nello stretto giro di ore, nemmeno di giorni. Prendiamo la giornata di ieri, in un certo senso molto significativa. Gerry Cardinale incontra a pranzo in un hotel di Milano gli uomini che lui considera apicali nel suo Milan, quindi Zlatan Ibrahimovic, il suo consigliere personale, Massimo Calvelli, consigliere di amministrazione rossonero, e la chief brand officer Francesca Montini. A pranzo si era poi aggiunto Moncada. Ordine del giorno: decidere in che modo ristrutturare la società, con una certezza, l'addio dell'amministratore delegato Giorgio Furlani e due posizioni sulla carta piuttosto solide, quella di Massimiliano Allegri e quella di Iglitale. Era questa l'ultima notizia, grazie per averci seguito e alla prossima edizione.
0: Radio Internet Televisione. Radio Punto. Semplicemente ovunque.

0: Radio Punto. Semplicemente ovunque.
1: I Prefab Sprout sono una band britannica formatasi nel 1978, nota per il suo stile pop raffinato e le liriche intelligenti, spesso incentrate su temi come l'amore. Il loro secondo album, che portava il titolo di Steve McQueen, uscito nel 1985, è considerato un capolavoro del pop internazionale, caratterizzato da un ribellismo languoroso. L'album in questione conteneva la stupenda When Love Breaks Down. Il brano è talmente bello e toccante che addirittura Paul McCartney confessò più di una volta che avrebbe voluto scriverlo e magari interpretarlo.

In tutto il mondo, ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone. E sul sito www.radio.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.

Avevo preso parte al provino per King Kong, dove mi venne detto che ero troppo brutta per la parte. Per me fu un momento davvero cruciale. Quel semplice commento sprezzante avrebbe potuto far deragliare i miei sogni di diventare un'attrice. Presi un lungo respiro e dissi: "Mi spiace che tu pensi che io sia troppo brutta per il tuo film, ma la tua è solo un'opinione in un mare che ne contiene centinaia. E ora mi cercherò una corrente più gentile." Queste sono le parole di chi non ha mollato, e anzi ce l'ha fatta alla grande, Meryl Streep.

0: spot.
1: Da oltre 70 anni Segge Ecologia è leader nella raccolta e nello smaltimento di carta da macero e nella gestione di centri di raccolta per rifiuti differenziati e non. Segge Ecologia dispone di mezzi attrezzati e operanti in tutta Italia per lo smaltimento di ogni tipo di rifiuto proveniente dal settore amministrativo di aziende pubbliche o private. Segge Ecologia è a Legnano, in via Fratelli Cervi 7. Contattaci per un preventivo gratuito sui nostri servizi di smaltimento al numero 0331 41 16 16 oppure visita il nostro sito internet www.segeecologia.it. Nulla si crea, nulla si distrugge, tutto si recupera e Segge Ecologia è sempre al tuo fianco.
2: FEMA è da sempre protagonista assoluta dell'innovazione tecnologica e metodologica del pest control. I menotteri, formiche, pulci, zecche e zanzare non sono più un problema con FEMA. Ogni disinfestazione viene accuratamente adattata in base all'infestante da trattare, alla situazione ambientale presente e alle esigenze del cliente.

0: 02 45 71 21 28 oppure sul sito www.fema-srl.it.
1: Resilienza, flessibilità, leggerezza, le proprietà del bambù. Bambù Innovation, divisione software di AS Service, realizza siti web, e-commerce, app e software personalizzati, guidandoti dall'idea alla messa online con precisione e creatività. Soluzioni leggere, scalabili e accessibili per dare energia e valore alla tua impresa. Visita il sito bamboo-innovation.it o chiamaci allo 0331 177 44 80. Bambù Innovation, tecnologia e creatività al servizio della tua crescita digitale.
2: Spot.
3: Ascoltaci su radio, internet, televisione. Radio Punto, semplicemente ovunque.

0: Ben ritrovati, sono Saverio Lombardi, lo speaker itinerante di Viaggiando Night and Day Radio Show, un viaggio sonoro con notizie e curiosità, con il meglio della musica dagli anni 70 ad oggi. Viaggiando Night and Day Radio Show, restate sintonizzati. Dove? Su Radio Punto, ogni domenica alle ore 19. Viaggiando Night and Day Radio Show, accomodatevi in poltrona, il viaggio sta per iniziare.
1: Il nome Pac-Man è ispirato alla parola pacifico, in quanto il gioco doveva rappresentare un momento

0: Tot.
1: Da oltre 70 anni Segge Ecologia è leader nella raccolta e nello smaltimento di carta da macero e nella gestione di centri di raccolta per rifiuti differenziati e non. Segge Ecologia dispone di mezzi attrezzati e operanti in tutta Italia per lo smaltimento di ogni tipo di rifiuto proveniente dal settore amministrativo di aziende pubbliche o private. Segge Ecologia è a Legnano, in via Fratelli Cervi 7. Contattaci per un preventivo gratuito sui nostri servizi di smaltimento al numero 0331 41 16 16 oppure visita il nostro sito internet www.segeecologia.it. Nulla si crea, nulla si distrugge, tutto si recupera e Segge Ecologia è sempre al tuo fianco.
2: FEMA è da sempre protagonista assoluta dell'innovazione tecnologica e metodologica del pest control. I menotteri, formiche, pulci, secche e zanzare non sono più un problema con FEMA. Ogni disinfestazione viene accuratamente adattata in base all'infestante da trattare, alla situazione ambientale presente e alle esigenze del cliente. FEMA è dotata di tutte le attrezzature necessarie per poter affrontare ogni situazione, dai normali erroratori spalleggiati ai nebulizzatori a freddo, dai termonebiogeni agli atomizzatori spalleggiati. FEMA è anche in grado di offrire un sistema specializzato di monitoraggio e di derattizzazione, utilizzando il sistema delle esche derattizzanti preparate con principi attivi e trappole a cattura. FEMA dal 1976 è l'azienda leader nel campo delle disinfestazioni, derattizzazioni, deblatizzazione e sanificazione. Info e contatti 02 45 71 21 28 oppure sul sito www.fema-srl.it.
3: Resilienza, flessibilità, leggerezza, le proprietà del bambù. Bambù Innovation, divisione software di AS Service, realizza siti web, e-commerce, app e software personalizzati, guidandoti dall'idea alla messa online con precisione e creatività. Soluzioni leggere, scalabili e accessibili per dare energia e valore alla tua impresa. Visita il sito bamboo-innovation.it o chiamaci allo 0331 177 44 80. Bambù Innovation, tecnologia e creatività al servizio della tua crescita digitale.
0: Spot.
4: Sono le 17 e 16 minuti.
5: Ebbene, ritrovati all'ascolto dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio. Nuovo appuntamento con l'informazione, con le principali notizie dall'Italia e dal mondo. In apertura la politica interna con le elezioni amministrative, urne chiuse alle 15 per il voto di primavera e arrivano i primi exit poll del consorzio Opinion per la RAI. Al momento il centrodestra si trova in avanti a Venezia con Venturini, a Reggio Calabria con Cannizzaro e ad Arezzo con Comanducci. Il centrosinistra risponde guidando la corsa a Salerno con l'ex governatore della Campania De Luca, a Prato con Biffoni e a Chieti con Legnini. A Messina invece il centrista Basile è in testa sul candidato del centrodestra Scurria. C'è attesa a minuti per le prime proiezioni reali. Voltiamo pagina, andiamo negli Stati Uniti. Donald Trump torna ad attaccare duramente la diplomazia del passato e fissa le sue condizioni sulla questione nucleare iraniana. Con un post su Truth, il tycoon ha dichiarato che l'accordo con l'Iran sarà grandioso e significativo oppure non ci sarà. Sarà l'esatto opposto del disastro del GPOA negoziato dalla fallimentare amministrazione Obama. Trump ha poi liquidato i repubblicani critici definendoli dei perdenti. Nel frattempo i vertici di Teheran si muovono, il presidente del Parlamento Ghalibaf e il ministro degli esteri Araghchi sono volati a Doha per discutere l'intesa con il premier del Qatar. Sul tavolo dei colloqui ci sono la riapertura di Hormuz, la gestione dell'uranio arricchito e lo sblocco dei beni iraniani congelati. Dover restare umani di fronte alle sfide del futuro, e questo è il fulcro di Magnifica Humanitas, la prima enciclica di Papa Leone XIV presentata oggi. Il pontefice lancia un monito durissimo al Big Tech e chiede espressamente di disarmare l'intelligenza artificiale, sottraendola alle competizioni militari ed economiche per evitare nuove forme di disumanizzazione. Leone, 14esimo, mette in guardia dallo strapotere della Silicon Valley e denuncia il rischio di una nuova schiavitù tecnologica che grava sui lavoratori delle miniere di estrazione dei database. Un testo di profonda cultura per difendere la dignità umana e che spazia da Platone a Tolkien fino a Marie Curie e Maria Montessori. Ancora violenza nel mondo del calcio, scontri a Torino prima del derby della Mole, la polizia ha arrestato 8 ultra juventini con l'accusa di resistenza a pubblico ufficiale e lancio di materiale pericoloso. Il bilancio di 11 DASPO emessi e 6 agenti contusi. Restano gravissime le condizioni di un tifoso bianco-nero di 38 anni ricoverato in terapia intensiva. La procura indaga per lesioni gravi e sta esaminando i filmati delle telecamere. Secondo una prima ricostruzione, l'uomo sarebbe stato colpito da una bottiglia, ma il padre della vittima accusa è stato un lacrimogeno. Ancora cronaca, ma ci spostiamo a Pavia per il delitto di Garlasco. I legali di Andrea Sempio, il 38enne accusato dell'omicidio di Chiara Poggi, si apprestano a depositare 6 nuove consulenze della difesa. Tra queste, perizie medico-legali, genetiche, un'analisi sulle impronte di scarpe che dimostrerebbe l'incompatibilità del piede dell'imputato. L'avvocato Liborio Cataliotti ha voluto inoltre ridimensionare i file audio degli atti. I soliloqui di Andrea non sono confessioni e non contenevano alcuna novità. In chiusura il calcio, con un vero e proprio terremoto in casa Milan dopo la mancata qualificazione in Champions League, è in atto una rivoluzione totale volta a placare la contestazione della piazza. Salta la panchina di Massimiliano Allegri, che sembrava intoccabile fino a pochi giorni fa. Destinati all'addio anche il direttore sportivo Tare, l'amministratore delegato Furlani, il patron di Red Bird, Gerry Cardinale, ha avuto un lungo colloquio a Milano con Zlatan Ibrahimovic per ridisegnare il futuro del club. Ore contate per l'attuale dirigenza, ormai considerate separate in casa. È tutto anche per questa edizione. Restate in nostra compagnia e a più tardi.
3: Luce Verde, Lombardia. Mobilità e traffico in tempo reale. Buon pomeriggio, sulla 9 Milano Chiasso abbiamo code per traffico e un incidente tra Como Monte Olimpino e Chiasso verso il confine italo-svizzero. Chiusa la dogana merci di Chiasso per chi arriva da Milano per la festività della Pentecoste. Vi segnalo inoltre che questa autostrada a partire dalle 22 sarà chiusa in direzione di Milano tra Lago di Como e Como Centro. Riaprirà domani mattina intorno alle 6. Ci spostiamo ora sulla 4, la Milano Venezia, qui si sta in fila tra lo svincolo per la tangenziale est e Sesto San Giovanni verso Torino. Sulla tangenziale est di Milano abbiamo code per incidente in direzione Lecco tra Cascina Gobba e lo svincolo per la tangenziale nord. Code a tratti anche in tangenziale ovest direzione Laghi tra lo svincolo per l'autosole e quello per l'autostrada 7 per Genova. Da Massimo Veschi per il momento è tutto. Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
0: Con noi di Radio Punto sei immediatamente catapultato al centro della musica.
6: Al centro esatto della musica.
0: Su Radio Punto c'è Al Centro della Musica con Angelo Moscara.
7: Perfetto amici, bentornati al Centro della Musica. Io sono Angelo Moscara. Buon lunedì a tutti quanti qui da Radio Punto. Abbiamo questi 60 minuti tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, dalle 17 alle 18, di buona musica. Ascoltiamo della bella musica, facciamo quattro chiacchiere insieme e ci teniamo compagnia. Chi in macchina, chi al lavoro, chi magari sta ascoltando anche dalla televisione o magari ci sta ascoltando dalla radio, con una radio DAB dove il suono è pressoché perfetto perché è un suono digitale. Bene amici, cominciamo con la musica italiana e con una accoppiata un po' nuova. Laura Pausini e Achille Lauro insieme con 16 marzo.
8: Al centro della musica.
9: Te ne vai come non fosse niente, come non fossi te. Te ne vai quando non c'è più niente di me.

0: semplicemente ovunque.
1: La grande musica di Lauro Pausini e l'esto di Achille Lauro insieme con il brano 16 marzo ad aprire il programma di quest'oggi, di questo lunedì 25 maggio 2026. Dobbiamo fare gli auguri di buon compleanno a Emma che compie gli anni, Paul Weller e poi Mike Oldfield, famosissimo. Il 25 maggio 1985 Everything She Was degli Wham è in cima alla classifica Billboard Hot 100 per la prima di due settimane. Il singolo fa parte di un doppio lato A pubblicato insieme a Last Christmas. Raggiungerà anche la vetta della classifica Cashbox in secondo posto in Gran Bretagna e la top 10 in altri 9 paesi. E allora perché non ascoltarlo insieme?

primo appuntamento per quanto riguarda la mia ora con Radio.Classic. Il brano è quello di Renato Zero, ce lo siamo ascoltati insieme. Il brano porta il titolo di Madame. Dove l'abbiamo ascoltato? Naturalmente su Radio Punto, in FM 88.15, 89.10 e 88.8, ma avevamo anche la possibilità di ascoltarlo in suono digitale, cioè in DAB Plus su tutta quanta la Lombardia, su parte del Piemonte, su parte dell'Emilia Romagna. La possiamo vedere Radio Punto, perché Radio Punto è anche televisione, basta avere una Smart TV collegata ad internet, andare nel sito di Radio Punto, cliccare il tastino Radio.tv e lì vedete i colori e sentirete i suoni di Radio Punto. Potete scaricare la nostra app gratuita sia su Google Play che su Apple Store. 379-100-2645 è il numero di WhatsApp di Radio Punto per poter interagire con noi. Poi state con noi perché c'è da ascoltare tanta bella musica 70, 80, 90 e musica attuale. In questo momento abbiamo gli Spandau, il brano è 2.

0: Sono loro, sono gli Europe con il brano Carry qui al Centro della Musica con Angelo Moscara in questo lunedì 25 maggio 2026. E parliamo degli Europe perché 9 anni di silenzio sono un'eternità, ma gli Europe hanno deciso di interromperli nel modo più rumoroso possibile. Il 25 di settembre, guarda caso, segna il ritorno della band svedese con Calm This Madness, il 12° album in studio che promette di essere il capitolo più incavolato e senza compromessi della loro storia. Dimenticata la nostalgia degli anni 80, con questo disco gli Europe tracciano una linea fra ciò che è stato e quello che sarà il loro futuro. Se volete capire dove sono diretti gli Europe oggi, premete play su One On One, il primo singolo già in circolazione. Per questo disco gli Europe non hanno badato a spese, ma con intelligenza si sono rinchiusi negli studi di Stoccolma per incidere un grandissimo album. Adesso abbiamo l'appuntamento con il traffico.
1: Radio Punto. Nell'Alto Milanese ascoltaci in FM su 89.1, 88.15, 88.8. Radio Punto. Semplicemente ovunque.
2: Luce Verde, Lombardia. Mobilità e traffico in tempo reale.
3: Buon pomeriggio sulla 9 Milano Chiasso. Abbiamo code per traffico e un incidente tra Como Monte Olimpino e Chiasso verso il confine italo-svizzero. Chiusa la dogana merci di Chiasso per chi arriva da Milano per la festività della Pentecoste. Vi segnalo inoltre che questa autostrada a partire dalle 22 sarà chiusa in direzione di Milano tra Lago di Como e Como Centro. Riaprirà domani mattina intorno alle 6. Ci spostiamo ora sulla 4, la Milano Venezia, qui si sta in fila tra lo svincolo per la tangenziale est e Sesto San Giovanni verso Torino. Sulla tangenziale est di Milano abbiamo code per incidente in direzione Lecco tra Cascina Gobba e lo svincolo per la tangenziale nord. Code a tratti anche in tangenziale ovest direzione Laghi tra lo svincolo per l'autosole e quello per l'autostrada 7 per Genova. Da Massimo Veschi per il momento è tutto. Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.

un brano di Sanremo che funziona ancora molto bene per quanto riguarda Fulminacci. Il brano è Stupida Sfortuna, ascoltato quest'oggi. Attenzione, perché fra poco aprono anche le piscine e magari molti lombardi, avendo il mare lontano, magari escono dall'ufficio e vogliono andare a bagnarsi i piedi, diciamo, ci sono le piscine. Allora, volete una super piscina con sabbia vera, ombrelloni e dei ristoranti? Beh, c'è a Verano Brianza, è lo Sport Italia di via Dante Alighieri, fiore l'occhiello della struttura veranese. Sono senza dubbio le due esclusive aree VIP con sabbia, sì, sabbia vera, per vivere un'esperienza in pieno stile beach club, senza mai uscire da Sport Italia Village. Una pausa perfetta dunque tra sport, relax e benessere, adatta a grandi e piccini, mentre i più piccoli si divertono in sicurezza. I più grandi possono rilassarsi però al sole, leggere un libro o semplicemente godersi un cocktail in tutta tranquillità. Al calar del sole la piscina inoltre si trasforma in DJ set, aperitivi, party privati e eventi speciali per chi vuole vivere l'estate con stile. Tutti i lombardi, o perlomeno i milanesi e quelli nella provincia di Monza, possono recarsi in questa piscina. Noi intanto ci ascoltiamo insieme il Radio.Classic.

0: Tot.
1: Da oltre 70 anni Segge Ecologia è leader nella raccolta e nello smaltimento di carta da macero e nella gestione di centri di raccolta per rifiuti differenziati e non. Segge Ecologia dispone di mezzi attrezzati e operanti in tutta Italia per lo smaltimento di ogni tipo di rifiuto proveniente dal settore amministrativo di aziende pubbliche o private. Segge Ecologia è a Legnano, in via Fratelli Cervi 7. Contattaci per un preventivo gratuito sui nostri servizi di smaltimento al numero 0331 41 16 16 oppure visita il nostro sito internet www.segeecologia.it. Nulla si crea, nulla si distrugge, tutto si recupera e Segge Ecologia è sempre al tuo fianco.
2: È uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
3: Quando ogni secondo conta e i tuoi dati sembrano svaniti, c'è chi può davvero recuperarli. AS Service, da oltre 25 anni, specialisti nel recupero dati professionale da hard disk, SSD, RAID, NAS e server, con camera bianca certificata e tecnologie proprietarie. Offriamo anche disaster recovery, distruzione sicura dei dati e riparazione di PC e server con tecnici qualificati sempre al tuo fianco. Un vero contatto umano, prima, durante e dopo. Visita il sito aes-service.it o chiamaci allo 0331 177 4480. AS Service SRL. Tecnologia, competenza e supporto al servizio della tua impresa.
0: Spot.
4: Ehi, sì, dico proprio a te che ora ascolti la radio. Posso farti una domanda? Ma se vuoi ascoltare un po' di buona musica, tu dove vai? Non perderti in giri inutili. Per sentire la musica più bella bisogna andare al centro. Al centro della musica. Ogni sabato su Radio Punto alle 18 c'è...
5: Al centro esatto della musica, musica.
4: Al centro della musica con Angelo Moscara. Il weekend a Radio Punto è a base di divertimento e grandi successi con Al centro della musica.

Marcella Moelo qui con noi al Centro della Musica in questo lunedì 25 maggio 2026 con Angelo Moscara. Parliamo di una cantante che sta riscuotendo di un grandissimo successo, ma si cimenta anche come attrice. Stiamo parlando di Ray, che diventa attrice. Reciterà infatti nel film poliziesco Lineage, diretto dal regista di Tomboy, Yann Demange. Nel cast anche Isabelle Arbert. Le riprese inizieranno a Londra all'inizio di agosto. Il regista ha dichiarato: Lineage è un ritorno a casa per me sotto molti aspetti, con personaggi che conosco molto bene, tra cui una matriarca di una famiglia criminale. La trama racconta di un padre che è uscito dal carcere e vuole ricostruire la sua vita, ma è anche coinvolto di nuovo nel mondo del crimine a casa del fratello. E vedremo in questa occasione appunto la nostra Ray se sarà così brava a recitare come a cantare. E intanto è brava a cantare anche Lola Young.

0: Bene amici, anche oggi questi 60 minuti sono volati via, sono andati via velocemente. Io vi do appuntamento naturalmente a domani, sempre alle ore 17, con la trasmissione Al Centro della Musica. Ciao ciao da Angelo Moscara, a domani, ciao!
1: Spot.
2: Da oltre 70 anni Segge Ecologia è leader nella raccolta e nello smaltimento di carta da macero e nella gestione di centri di raccolta per rifiuti differenziati e non. Segge Ecologia dispone di mezzi attrezzati e operanti in tutta Italia per lo smaltimento di ogni tipo di rifiuto proveniente dal settore amministrativo di aziende pubbliche o private. Segge Ecologia è a Legnano, in via Fratelli Cervi 7. Contattaci per un preventivo gratuito sui nostri servizi di smaltimento al numero 0331 41 16 16 oppure visita il nostro sito internet www.segeecologia.it. Nulla si crea, nulla si distrugge, tutto si recupera e Segge Ecologia è sempre al tuo fianco.
3: È uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
4: Quando ogni secondo conta e i tuoi dati sembrano svaniti, c'è chi può davvero recuperarli. AS Service, da oltre 25 anni, specialisti nel recupero dati professionale da hard disk, SSD, RAID, NAS e server, con camera bianca certificata e tecnologie proprietarie. Offriamo anche disaster recovery, distruzione sicura dei dati e riparazione di PC e server con tecnici qualificati sempre al tuo fianco. Un vero contatto umano, prima, durante e dopo. Visita il sito aes-service.it o chiamaci allo 0331 177 4480. AS Service SRL. Tecnologia, competenza e supporto al servizio della tua impresa.
1: Spot.
5: Sono le 18 e 14 minuti.
6: Un buon pomeriggio, queste le anticipazioni. Si riapre lo scontro sul superbonus dopo i dati delle agenzie delle entrate. Accordo Iran, USA Rubio possibile già oggi, ma Teheran smentisce, la firma non è imminente. Blitz antidroga tra Ostia e Fiumicino, controlli dei carabinieri con elicottero e unità cinofile nelle zone dello spaccio. Questo e altro ancora dopo la pausa pubblicitaria, restate con noi.
7: Sei un insegnante precario o lo sei stato? Hai diritto alla carta docenti, il bonus di 500 euro assegnato al personale di ruolo. In migliaia stanno ricorrendo con i legali ANIEF per chiedere anche gli arretrati degli ultimi 5 anni. Ricorri anche tu per reclamare i tuoi diritti. Per informazioni o consulenze visita il sito www.anif.org e contatta il numero 091 70 98 355 o il numero WhatsApp 392 99 62 493.
6: Buon pomeriggio, ben ritrovati dalla redazione e da Stefano Boeris. Apriamo con la politica. L'Agenzia delle Entrate ha certificato che il 33% delle pratiche presentate per accedere al superbonus presenta delle irregolarità, una su tre. In tutto circa 20 miliardi di euro, il totale delle truffe ascrivibili a questa disastrosa misura che ancora oggi Giuseppe Conte e il Movimento 5 Stelle in maniera imbarazzante cercano di difendere. A riaprire lo scontro sul superbonus è stato il capogruppo di Fratelli d'Italia alla Camera dei Deputati Galeazzo Bignami, citando una cifra elaborata recentemente dalla l'Agenzia delle Entrate. Ci spostiamo agli esteri, un accordo per porre fine alla guerra con l'Iran potrebbe concretizzarsi oggi, pensavamo di avere qualche notizia ieri sera, forse oggi, ma non darei troppo peso alla cosa. Queste le parole del segretario di Stato americano Marco Rubio, sottolineando: abbiamo sul tavolo qualcosa che ritengo piuttosto solido in termini di capacità di riaprire lo stretto di Hormuz, ha detto ai giornalisti mentre lasciava Nuova Delhi, dove si è recato in visita ufficiale, come si legge sul Times of Israel. L'Iran e gli Stati Uniti hanno hanno raggiunto un accordo di massima, ma la sua firma non è imminente, ha dichiarato dal canto suo il portavoce del Ministero degli Esteri iraniano Esmail Baghai, affermando che abbiamo raggiunto un accordo su gran parte degli argomenti discussi, questo è corretto, ma ciò non significa che la firma di un accordo sia imminente. La cronaca: maxi operazione di controllo del territorio dalle prime ore di oggi tra Ostia e Fiumicino. I carabinieri del gruppo di Ostia hanno messo in campo un dispositivo straordinario con oltre 100 militari impegnati in attività di prevenzione e contrasto alla microcriminalità e allo spaccio di droga. L'economia: la prospettiva di un accordo tra USA e Iran fa scendere i prezzi del petrolio. Il WTI questa mattina perde il 5,87% a $90,93 al barile e il Brent arretra del 5,56% a $97,78. Chiudiamo con lo sport. Nel giorno della marmotta rossonera si rivive sempre la stessa storia, ed è una storia zeppa di inciampi e fallimenti, rivoluzioni e nuove rivoluzioni, di progetti partoriti e morti in culla nello stretto giro di ore, nemmeno di giorni. Prendiamo la giornata di ieri, in un certo senso molto significativa. Jerry Cardinale incontra a pranzo in un hotel di Milano gli uomini che lui considera apicali nel suo Milan, quindi Zlatan Ibrahimovic, il suo consigliere personale, Massimo Calvelli, consigliere di amministrazione rossonero, e la chief brand officer Francesca Montini. A pranzo si era poi aggiunto Moncada. Ordine del giorno: decidere in che modo ristrutturare la società con una certezza, l'addio dell'amministratore delegato Giorgio Furlani e due posizioni sulla carta piuttosto solide, quella di Massimiliano Allegri e quella di Iglitale. Era questa l'ultima notizia, grazie per averci seguito e alla prossima edizione.
5: In tutto il mondo. Ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone e sul sito www.radio.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.
8: Ora è il momento di prenderti più tempo per te stesso. Rallenta e goditi Slow Time su Radio Punto con Lilia.
9: Due ragazzi in una macchina si abbracciano.

0: radio. Semplicemente ovunque.
1: Luce Verde, Lombardia. Mobilità e traffico in tempo reale.
2: Buonasera, sulla 9 Milano-Chiasso, in collegamenti tra Como, Monte Olimpino e Chiasso, andando in direzione del confine svizzero. Chiusa la dogana merci di Chiasso per chi arriva da Milano per le festività della Pentecoste. Segnaliamo che questa autostrada a partire dalle 22 è chiusa in direzione di Milano tra Lago di Como e Como Centro. La riapertura è prevista per domani mattina alle 6. Sulla 8 Milano-Varese coda in uscita da Milano tra la 4 e Fiera Milano, poi proseguendo all'altezza di Arese e ancora coda in corrispondenza della 9. File poi sulla Milano-Meda tra Varedo e Palermo-Dugnano in direzione Milano. Traffico in coda sulla tangenziale nord di Milano tra Cinisello-Balsamo e Monza-Sant'Alessandro in ambo le direzioni di percorrenza. File poi per un incidente sul tratto urbano della 4 tra il bivio con la 8 e Cormano verso Brescia e code per traffico tra Grate Brianza e la barriera di Milano in direzione Torino. Auto in coda anche sulla tangenziale ovest tra la 1 e la Vigevanese in direzione dei Laghi. Code a tratti poi sulla tangenziale est di Milano tra San Donato Milanese e Lambrate in direzione Lecco. Bene, è tutto, grazie per averci ascoltato.
1: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
0: In tutto il mondo, ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone e sul sito www.radio.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.
3: Slow Time, dedicati più tempo in compagnia di Lilia.

Ciao, sono Laura e insieme a DJ Stay ti aspetto in diretta il sabato dalle 16 alle 18 con Caffè Utopia. Insieme parleremo di teatro, informazione, musica secchione e tante, tantissime storie utopiche. E se vuoi puoi iscrivermi a laura@radiopunto.it. Al prossimo sabato!

ascoltaci su radio, internet, televisione, radio. E sul sito www.radio.it. Radio. Semplicemente ovunque.

0: Da oltre 70 anni Segge Ecologia è leader nella raccolta e nello smaltimento di carta da macero e nella gestione di centri di raccolta per rifiuti differenziati e non. Segge Ecologia dispone di impianti attrezzati e operanti in tutta Italia per lo smaltimento di ogni tipo di rifiuto proveniente dal settore amministrativo di aziende pubbliche o private. Segge Ecologia è a Legnano, in via Fratelli Cervi 7. Contattaci per un preventivo gratuito sui nostri servizi di smaltimento al numero 0331 41 16 16 oppure visita il nostro sito internet www.segeecologia.it. Nulla si crea, nulla si distrugge, tutto si recupera e Segge Ecologia è sempre al tuo fianco.
1: FEMA è da sempre protagonista assoluta dell'innovazione tecnologica e metodologica del pest control. I menotteri, formiche, pulci, zecche e zanzare non sono più un problema con FEMA. Ogni disinfestazione viene accuratamente adattata in base all'infestante da trattare, alla situazione ambientale presente e alle esigenze del cliente. FEMA è dotata di tutte le attrezzature necessarie per poter affrontare ogni situazione, dai normali erroratori spalleggiati ai nebulizzatori a freddo, dai termonebiogeni agli atomizzatori spalleggiati. FEMA è anche in grado di offrire un sistema specializzato di monitoraggio e di derattizzazione, utilizzando il sistema delle esche derattizzanti preparate con principi attivi e trappole a cattura. FEMA dal 1976 è l'azienda leader nel campo delle disinfestazioni, derattizzazioni, deblatizzazione e sanificazione. Info e contatti 02 45 71 21 28 oppure sul sito www.fema-srl.it.
2: È un letto rifatto che accoglie chi non ha una casa. È un abbraccio che fa sentire meno soli. È una firma che rende tutto questo possibile. 8x1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
3: Resilienza, flessibilità, leggerezza. Le proprietà del bambù. Bamboo Innovation, divisione software di AS Service, realizza siti web, e-commerce, app e software personalizzati, guidandoti dall'idea alla messa online con precisione e creatività. Soluzioni leggere, scalabili e accessibili per dare energia e valore alla tua impresa. Visita il sito bamboo-innovation.it o chiamaci allo 0331 177 44 80. Bamboo Innovation, tecnologia e creatività al servizio della tua crescita digitale.
4: Spot. Spot.
0: Da oltre 70 anni Segge Ecologia è leader nella raccolta e nello smaltimento di carta da macero e nella gestione di centri di raccolta per rifiuti differenziati e non. Segge Ecologia dispone di mezzi attrezzati e operanti in tutta Italia per lo smaltimento di ogni tipo di rifiuto proveniente dal settore amministrativo di aziende pubbliche o private. Segge Ecologia è a Legnano, in via Fratelli Cervi 7. Contattaci per un preventivo gratuito sui nostri servizi di smaltimento al numero 0331 41 16 16 oppure visita il nostro sito.

0: situazione, dai normali erroratori spalleggiati ai nebulizzatori a freddo, dai termonebiogeni agli atomizzatori spalleggiati. FEMA è anche in grado di offrire un sistema specializzato di monitoraggio e di derattizzazione, utilizzando il sistema delle esche derattizzanti preparate con principi attivi e trappole a cattura. FEMA dal 1976 è l'azienda leader nel campo delle disinfestazioni, derattizzazioni, deblatizzazione e sanificazione. Info e contatti 02 45 71 21 28 oppure sul sito www.fema-srl.it.
1: È un letto rifatto che accoglie chi non ha una casa. È un abbraccio che fa sentire meno soli. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
2: Resilienza, flessibilità, leggerezza, le proprietà del bambù. Bambù Innovation, divisione software di AS Service, realizza siti web, e-commerce, app e software personalizzati, guidandoti dall'idea alla messa online con precisione e creatività. Soluzioni leggere, scalabili e accessibili per dare energia e valore alla tua impresa. Visita il sito bamboo-innovation.it o chiamaci allo 0331 177 44 80. Bambù Innovation, tecnologia e creatività al servizio della tua crescita digitale.
3: Spot.
4: Sono le 19 e 6 minuti.
5: Tra poco nella nuova edizione del nostro GR, in primo piano la politica interna con le elezioni amministrative, urne chiuse alle 15 per il voto di primavera, arrivano i primi exit poll del consorzio Pigno per la RAI. E poi parleremo anche degli Stati Uniti, Donald Trump torna ad attaccare duramente la diplomazia del passato, la presentazione dell'enciclica Magnifica Humanitas, la prima di Papa Leone XIV, ancora violenza nel mondo del calcio con gli scontri a Torino prima del derby della Mole. La polizia ha arrestato 8 ultra juventini con l'accusa di resistenza a pubblico ufficiale e lancio di materiale pericoloso. Tra poco nella nuova edizione del nostro GR, restate con noi.
6: Promuovi la tua azienda con Italia Stampa. Visibilità garantita nella tua città o in tutta Italia. Chiedici come. Visita ora il sito italiastampa.it. Faremo crescere la tua attività. È una promessa. Italia Stampa. Dalle parole ai fatti.
5: Ben ritrovati all'ascolto dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio. Nuovo appuntamento con l'informazione, con le principali notizie dall'Italia e dal mondo. In apertura la politica interna con le elezioni amministrative, urne chiuse alle 15 per il voto di primavera e arrivano i primi exit poll del consorzio Opinion per la RAI. Al momento il centrodestra si trova in avanti a Venezia con Venturini, a Reggio Calabria con Cannizzaro e ad Arezzo con Comanducci. Il centrosinistra risponde guidando la corsa a Salerno con l'ex governatore della Campania De Luca, a Prato con Biffoni e Chieti con Legnini. A Messina invece il centrista Basile è in testa sul candidato del centrodestra Scurria. C'è attesa a minuti per le prime proiezioni reali. Ultima pagina, andiamo negli Stati Uniti. Donald Trump torna ad attaccare duramente la diplomazia del passato e fissa le sue condizioni sulla questione nucleare iraniana. Con un post su Truth, il tycoon ha dichiarato che l'accordo con l'Iran sarà grandioso e significativo oppure non ci sarà. Sarà l'esatto opposto del disastro del GPOA negoziato dalla fallimentare amministrazione Obama. Trump ha poi liquidato i repubblicani critici definendoli dei perdenti. Nel frattempo i vertici di Teheran si muovono, il presidente del Parlamento Ghalibaf e il ministro degli esteri Araghchi sono volati a Doha per discutere l'intesa con il premier del Qatar. Sul tavolo dei colloqui ci sono la riapertura di Hormuz, la gestione dell'uranio arricchito e lo sblocco dei beni iraniani congelati. Dover restare umani di fronte alle sfide del futuro, e questo è il fulcro di Magnifica Humanitas, la prima enciclica di Papa Leone XIV presentata oggi. Il pontefice lancia un monito durissimo alla Big Tech e chiede espressamente di disarmare l'intelligenza artificiale, sottraendola alle competizioni militari ed economiche per evitare nuove forme di disumanizzazione. Leone XIV mette in guardia dallo strapotere della Silicon Valley e denuncia il rischio di una nuova schiavitù tecnologica che grava sui lavoratori delle miniere di estrazione e dei database. Un testo di profonda cultura per

0: difendere la dignità umana e che spazia da Platone a Tolkien e fino a Marie Curie e Maria Montessori. Ancora violenza nel mondo del calcio, scontri a Torino prima del derby della Mole, la polizia ha arrestato 8 ultra juventini con l'accusa di resistenza a pubblico ufficiale e lancio di materiale pericoloso. Il bilancio di 11 DASPO emessi e 6 agenti contusi. Restano gravissime le condizioni di un tifoso bianco-nero di 38 anni ricoverato in terapia intensiva. La procura indaga per lesioni gravi e sta esaminando i filmati delle telecamere. Secondo una prima ricostruzione, l'uomo sarebbe stato colpito da una bottiglia, ma il padre della vittima accusa è stato un lacrimogeno. Ancora cronaca, ma ci spostiamo a Pavia per il delitto di Garlasco. I legali di Andrea Sempio, il 38enne accusato dell'omicidio di Chiara Poggi, si apprestano a depositare 6 nuove consulenze della difesa. Tra queste, perizie medico-legali, genetiche, un'analisi sulle impronte di scarpe che dimostrerebbe l'incompatibilità del piede dell'imputato. L'avvocato Liborio Cataliotti ha voluto inoltre ridimensionare i file audio degli atti. I soliloqui di Andrea non sono confessioni e non contenevano alcuna novità. In chiusura il calcio, con un vero e proprio terremoto in casa Milan dopo la mancata qualificazione in Champions League, è in atto una rivoluzione totale volta a placare la contestazione della piazza. Salta la panchina di Massimiliano Allegri, che sembrava intoccabile fino a pochi giorni fa. Destinati all'addio anche il direttore sportivo Tare, l'amministratore delegato Furlani, il patron di Red Bird, Gerry Cardinale, ha avuto un lungo colloquio a Milano con Zlatan Ibrahimovic per ridisegnare il futuro del club. Ore contate per l'attuale dirigenza, ormai considerata separata in casa. È tutto anche per questa edizione. Restate in nostra compagnia e a più tardi.
1: Luce Verde, Lombardia. Mobilità e traffico in tempo reale.
2: Buonasera, sulla 9 Milano Chiasso, i coordinamenti tra Como, Monte Olimpino e Chiasso andando in direzione del confine italo-svizzero, chiusa la dogana merci di Chiasso per chi arriva da Milano per le festività della Pentecoste. Segnaliamo che questa autostrada a partire dalle 22 sarà chiusa in direzione di Milano tra Lago di Como e Como Centro. La riapertura è prevista per domani mattina alle 6. Sulla 8 Milano Varese al momento code in uscita da Milano tra la 4 e Fiera Milano e poi proseguendo tra Rese e la 9 verso i laghi. File sulla Milano Meda tra Varedo e Paderno Dugnano in direzione Milano. Traffico incolonnato sulla tangenziale nord di Milano tra la Milano Lecco e Monza Sant'Alessandro in ambo le direzioni di percorrenza. File poi per un incidente precedente sul tratto urbano della A4 tra il bivio con la 8 e Cormano verso Brescia. Altre code per traffico tra Grate Brianza e la Baviera di Milano Est in direzione Torino. Auto in coda sulla tangenziale ovest di Milano tra la 1 e la Vigevanese in direzione dei laghi. Per un incidente code all'altezza della Vigevanese in direzione dell'Autosole. E code a tratti poi sulla tangenziale est di Milano tra San Donato Milanese e Lambrate in direzione Lecco. Traffico intenso a tratti sull'asse interurbano di Bergamo. Bene, è tutto, grazie per averci ascoltato, a più tardi per altri aggiornamenti.
1: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.

ascoltaci su radio, internet, televisione. Radio. Semplicemente ovunque.

0: ascoltaci su radio, internet, televisione. Radio Punto, semplicemente ovunque.
1: Noi che, alle feste, stavamo sempre col manico di scopa in mano.

0: previsioni del tempo di domani, a cura di Trebimeteo.
1: Un saluto a tutti i nostri ascoltatori. Il rinforzo dell'anticiclone sull'Italia sta iniziando a concretizzarsi già nel corso di queste giornate, soprattutto il weekend sarà molto caldo, le massime andranno anche oltre i 30 gradi su alcune zone, quindi si prospetta un weekend generalmente soleggiato e caldo dal sapore estivo su diverse regioni, anche se non mancheranno alcuni disturbi a carattere locale provocati da un blando flusso di correnti settentrionali. Quindi sabato si tratterà di una lieve variabilità pomeridiana che prenderà forma sulle Alpi occidentali e sulle zone prealpine, con pochi fenomeni associati, al più qualche scroscio sulle prealpi lombardo-venete. Una lieve variabilità coinvolgerà inoltre l'Appennino meridionale, con possibilità di qualche piovasco sui rilievi calabresi e localmente sull'entroterra orientale della Sicilia. È tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.
0: Radio Punto. Semplicemente ovunque.

Nel cuore del Parco Nazionale Waterdone in Alberta, uno spettacolo naturale rarefatto e fugace prende vita. Le Cameron Falls, normalmente limpide e tranquille, si tingono di un sorprendente rosa dopo forti piogge. L'acqua trascina con sé un sedimento rossastro chiamato argillite, ricco di ferro ossidato e proveniente da Ruby Ridge, che incanta chi ha la fortuna di assistervi. Il fenomeno, così raro, è difficile da immortalare. Una fotografa, Rochelle Coffey, ha dovuto attendere 6 anni e molte visite prima di vederlo e riuscire a documentarlo. Solitamente può verificarsi 1 o 2 volte all'anno, soprattutto in maggio-giugno, dopo piogge particolarmente intense, ma la sua durata è limitata a poche ore.

Radio Punto. Se il mondo assomiglia. In Lombardia, ascoltaci nella sezione radio del digitale televisivo terrestre e sul sito www.radiopunto.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.

0: Tutto il meglio della musica anni 70-80.
1: Questa che state ascoltando è la base del Golden, ma la uso per ricordarvi che tutti i giorni alle 15, qua su Radio Punto, torna prepotente la bella musica degli anni 70 e 80. C'è il Golden Classic e io sono Marco Del Vaite. Ti aspetto qua su Radio Punto, semplicemente ovunque.
2: Il 13 maggio 1981, durante l'udienza generale in Piazza San Pietro, Papa Giovanni Paolo II viene ferito gravemente da due colpi di pistola sparati da Mehmed Ali Agha mentre si trovava a bordo della sua papa mobile scoperta.

0: 9 e 58 minuti.
1: Un buon pomeriggio, queste le anticipazioni. Si riapre lo scontro sul super bonus dopo i dati delle agenzie delle entrate. Accordo Iran, USA Rubio possibile già oggi, ma Teheran smentisce, la firma non è imminente. Blitz antidroga tra Ostia e Fiumicino, controlli dei carabinieri con elicottero e unità cinofile nelle zone dello spaccio. Questo e altro ancora dopo la pausa pubblicitaria, restate con noi.
2: Sei un insegnante precario o lo sei stato? Hai diritto alla carta docenti, il bonus di 500 euro assegnato al personale di ruolo. In migliaia stanno ricorrendo con i legali ANIEF per chiedere anche gli arretrati degli ultimi 5 anni. Ricorri anche tu per reclamare i tuoi diritti. Per informazioni o consulenze visita il sito www.anif.org e contatta il numero 091 70 98 355 o il numero WhatsApp 392 9962 493.
1: Buon pomeriggio, ben ritrovati dalla redazione e da Stefano Boeris. Apriamo con la politica. L'Agenzia delle Entrate ha certificato che il 33% delle pratiche presentate per accedere al superbonus presenta delle irregolarità, una su tre. In tutto circa 20 miliardi di euro, il totale delle truffe ascrivibili a questa disastrosa misura che ancora oggi Giuseppe Conte e il Movimento 5 Stelle in maniera imbarazzante cercano di difendere. A riaprire lo scontro sul superbonus è stato il capogruppo di Fratelli d'Italia alla Camera dei Deputati, Galeazzo Bignami, citando una cifra elaborata recentemente dalla Agenzia delle Entrate. Ci spostiamo agli esteri, un accordo per porre fine alla guerra con l'Iran potrebbe concretizzarsi oggi, pensavamo di avere qualche notizia ieri sera, forse oggi, ma non darei troppo peso alla cosa. Queste le parole del segretario di Stato americano Marco Rubio, sottolineando: abbiamo sul tavolo qualcosa che ritengo piuttosto solido in termini di capacità di riaprire lo stretto di Hormuz, ha detto ai giornalisti mentre lasciava Nuova Delhi, dove si è recato in visita ufficiale, come si legge sul Times of Israel. L'Iran e gli Stati Uniti hanno raggiunto un accordo di massima, ma la sua firma non è imminente, ha dichiarato dal canto suo il portavoce del Ministero degli Esteri iraniano Esmail Baghai, affermando che abbiamo raggiunto un accordo su gran parte degli argomenti discussi, questo è corretto, ma ciò non significa che la firma di un accordo sia imminente. La cronaca: maxi operazione di controllo del territorio dalle prime ore di oggi tra Ostia e Fiumicino. I carabinieri del gruppo di Ostia hanno messo in campo un dispositivo straordinario con oltre 100 militari impegnati in attività di prevenzione e contrasto alla microcriminalità e allo spaccio di droga. L'economia: la prospettiva di un accordo tra USA e Iran fa scendere i prezzi del petrolio. Il WTI questa mattina perde il 5,87% a $90,93 al barile e il Brent arretra del 5,56% a $97,78. Chiudiamo con lo sport. Nel giorno della marmotta rossonera si rivive sempre la stessa storia ed è una storia zeppa di inciampi e fallimenti, rivoluzioni e nuove rivoluzioni, di progetti partoriti e morti in culla nello stretto giro di ore, nemmeno di giorni. Prendiamo la giornata di ieri, in un certo senso molto significativa. Jerry Cardinale incontra a pranzo in un hotel di Milano gli uomini che lui considera apicali nel suo Milan, quindi Zlatan Ibrahimovic, il suo consigliere personale, Massimo Calvelli, consigliere di amministrazione rossonero, e la chief brand officer Francesca Montini. A pranzo si era poi aggiunto Moncada. Ordine del giorno: decidere in che modo ristrutturare la società, con una certezza, l'addio dell'amministratore delegato Giorgio Furlani e due posizioni sulla carta piuttosto solide, quella di Massimiliano Allegri e quella di Iglitare. Era questa l'ultima notizia, grazie per averci seguito e alla prossima edizione.
0: Previsioni del tempo di domani, a cura di Trevimeteo.
3: Un saluto a tutti i nostri ascoltatori. Il rinforzo dell'anticiclone sull'Italia sta iniziando a concretizzarsi già nel corso di queste giornate, soprattutto il weekend sarà molto caldo, le massime andranno anche oltre i 30 gradi su alcune zone, quindi si prospetta un weekend generalmente soleggiato e caldo dal sapore estivo su diverse regioni, anche se non mancheranno alcuni disturbi a carattere locale provocati da un blando flusso di correnti settentrionali. Quindi sabato si tratterà di una lieve variabilità pomeridiana che prenderà forma sulle Alpi occidentali e sulle zone prealpine, con pochi fenomeni associati, al più qualche scroscio sulle prealpi lombardo-venete. Una lieve variabilità coinvolgerà inoltre l'Appennino meridionale, con possibilità di qualche piovasco sui rilievi calabresi e localmente sull'entroterra orientale della Sicilia. È tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.
0: Ascoltaci su radio, internet, televisione. Radio Punto, semplicemente ovunque.
4: Luce Verde, Lombardia. Mobili.

0: Nella 7 Milano-Genova in direzione dei Laghi. Incolonnamenti per un incidente sulla tangenziale est di Milano all'altezza di Linate verso Lecco. Bene, da Maria Barbara Taormina è tutto, grazie per averci ascoltato.
1: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
2: Spot. Quando ogni secondo conta e i tuoi dati sembrano svaniti, c'è chi può davvero recuperarli. AS Service, da oltre 25 anni, specialisti nel recupero dati professionale da hard disk, SSD, RAID, NAS e server, con camera bianca certificata e tecnologie proprietarie. Offriamo anche disaster recovery, distruzione sicura dei dati e riparazione di PC e server con tecnici qualificati sempre al tuo fianco. Un vero contatto umano, prima, durante e dopo. Visita il sito aes-service.it o chiamaci allo 0331 177 4480. AS Service SRL. Tecnologia, competenza e supporto al servizio della tua impresa.
3: Spot.
2: Spot. Quando ogni secondo conta e i tuoi dati sembrano svaniti, c'è chi può davvero recuperarli. AS Service, da oltre 25 anni, specialisti nel recupero dati professionale da hard disk, SSD, RAID, NAS e server, con camera bianca certificata e tecnologie proprietarie. Offriamo anche disaster recovery, distruzione sicura dei dati e riparazione di PC e server con tecnici qualificati sempre al tuo fianco. Un vero contatto umano, prima, durante e dopo. Visita il sito aes-service.it o chiamaci allo 0331 177 4480. AS Service SRL. Tecnologia, competenza e supporto al servizio della tua impresa.
3: Spot.

0: Scegli il lavoro che ami e non dovrai lavorare neppure un giorno in vita tua. Confucio.
1: Radio Internet Televisione. Radio Punto. Semplicemente

0: ascoltaci su radio, internet, televisione. Radio Punto, semplicemente ovunque.
1: Gli Spandau Ballet erano celebri per essere dei grandi bevitori, in particolare di Jack Daniels e di tequila. Avevano sempre una scorta in tutti i loro concerti, una passione che li ha portati spesso a collezionare figuracce etiliche in giro per il mondo, anche con colleghi di altre band.
2: Penso che un sogno para

In tutto il mondo, ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone. E sul sito www.radio.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.

0: ascoltaci su radio, internet, televisione, radio punto, semplicemente ovunque.
1: Vita di P vede per la prima volta sullo schermo il 17enne Suraj Sharma, selezionato da Ang Lee e dal suo team dopo un'estesa ricerca in tutta l'India. Cercavamo un giovane abbastanza innocente da catturare la nostra attenzione, che avesse la profondità d'animo per colpirci al cuore e la fisicità necessaria per incarnare P durante il suo viaggio, ha dichiarato il regista. Durante l'audizione, Suraj ha riempito la stanza di emozioni, molte delle quali trasmesse semplicemente attraverso gli occhi. Quando abbiamo visto Suraj, abbiamo visto il film.

0: Radio Punto.
1: Nell'Alto Milanese ascoltaci in FM su 89.1, 88.15, 88.8. Radio Punto.

0: weekend. Benvenuto weekend.
1: Ciao amici, sono Alessandro Parodo e sono qui soltanto per ricordarvi che ogni sabato alle ore 11 su Radio Punto c'è Benvenuto Weekend con tutta la musica del momento, DJ set e molto altro. Perciò non dimenticate, Benvenuto Weekend ogni sabato ore 11 con me, Alessandro Parodo, su Radio Punto, semplicemente ovunque.
2: Il 9 novembre del 1989, gli abitanti di Berlino, armati di piccone, demolirono l'odiato muro, il cui crollo fu universalmente interpretato come un segno del fatto che la divisione in due blocchi dell'Europa stava definitivamente finendo.

0: 55 minuti.
1: Poco nella nuova edizione del nostro GR, gli sviluppi sulla scena geopolitica internazionale e sul delicato asse tra Washington e Teheran. La guerra in Ucraina, si registra una violentissima rappresaglia ordinata da Vladimir Putin dopo l'attacco di Kiev ai servizi di sicurezza russi. In Italia l'importante test elettorale delle amministrative che coinvolge oltre 6 milioni di cittadini. E poi scontro aperto dopo un'intervista rilasciata al Corriere della Sera dal presidente del Senato Ignazio La Russa, in cui ha difeso lo storico leader del movimento dell'MSI Giorgio Almirante. Tra poco, restate con noi.
2: Sei un insegnante precario o lo sei stato? Hai diritto alla carta docenti, il bonus di 500 euro assegnato al personale di ruolo. In migliaia stanno ricorrendo con i legali ANIEF per chiedere anche gli arretrati degli ultimi 5 anni. Ricorri anche tu per reclamare i tuoi diritti. Per informazioni o consulenze visita il sito www.anif.org e contatta il numero 091 7098 355 o il numero WhatsApp 392 99 62 493.
1: Buonasera dalla redazione, da parte di Francesco Vitale in studio. In apertura gli sviluppi sulla scena geopolitica internazionale sul delicato asse tra Washington e Teheran. Nonostante l'ottimismo delle ultime ore, l'accordo non è ancora imminente. Funzionari statunitensi hanno confermato che l'intesa non sarà firmata nella giornata di oggi, mentre si ipotizza già un nuovo round di colloqui tra le delegazioni per il prossimo 5 giugno. Il presidente Donald Trump si è detto fiducioso, sottolineando che i negoziati procedono in modo costruttivo e che il blocco rimarrà pienamente in vigore fino alla firma definitiva. Sul fronte medio orientale intanto resta alta la tensione. Il premier israeliano Netanyahu non cede sul dossier legale al nucleare al Libano, mentre le forze armate di Tel Aviv respingono le accuse di abusi sollevate dagli attivisti della flottiglia. Ci spostiamo nello scenario di guerra in Ucraina, dove si registra una violentissima rappresaglia ordinata da Vladimir Putin dopo l'attacco di Kiev ai servizi di sicurezza russi e a un dormitorio nel Lugansk. Nella notte una pioggia di missili e droni si è abbattuta su Kiev. Mosca ha utilizzato il supermissile balistico a medio raggio Oresnik, capace di trasportare testate nucleari. Il bilancio è di almeno 4 morti, numerosi danni a scuole, mercati, infrastrutture idriche. Durissima la condanna dell'Europa. L'alta rappresentante europea Kallas ha accusato la Russia di voler terrorizzare i civili, mentre la premier italiana Giorgia Meloni ha confermato che l'Italia lavora per la pace. Torniamo in Italia, dove è in corso l'importante test elettorale delle amministrative che coinvolge circa 6 milioni 300.000 cittadini in quasi 750 comuni e 18 capoluoghi. I fari sono puntati soprattutto sulla sfida di Venezia. L'affluenza alle urne si registra in leggero calo. La rilevazione delle ore 12 si è attestata infatti al 14,73%. Ricordiamo che i seggi rimarranno aperti questa sera fino alle 23 per poi riaprire domani mattina dalle 7 alle 15. Si tratta dell'ultimo grande appuntamento elettorale prima delle politiche del prossimo anno. Sempre per la politica interna è scontro aperto dopo un'intervista rilasciata al Corriere della Sera dal presidente del Senato Ignazio La Russa, in cui ha difeso lo storico leader dell'MSI Giorgio Almirante. Le opposizioni sono insorte parlando di una rilettura della storia inaccettabile, ricordando il passato antisemita di Almirante. La Russa ha replicato sottolineando che il ruolo dei leader nel percorso verso la democrazia è stato riconosciuto in passato anche da figure di spicco della sinistra. Nel frattempo, Forza Italia rilancia sul tema della giustizia, annunciando a breve una proposta sulla responsabilità civile dei magistrati a 2 mesi dal referendum. Dal Quirinale arrivano iniziative inedite e social in vista dell'importante anniversario del 2 giugno. Per celebrare gli 80 anni della Repubblica, il Colle ha invitato i cittadini a registrare e inviare un breve video rispondendo alla domanda: per me la Repubblica è... I contributi più significativi verranno poi condivisi sul sito della Presidenza e sui canali web ufficiali. In chiusura, il commosso addio a una grande figura della nostra cultura, miglioria di persone e numerose personalità del mondo dello spettacolo e dell'impegno sociale, tra cui Don Luigi Ciotti, Antonio Ricci, Jacopo Fo e Mori Ovadia, si sono radunate a Pollenzo per i funerali di Carlo Petrini. L'arrivo della bara del fondatore di Slow Food è stato accolto da un lunghissimo e caloroso applauso, seguito dalla diffusione di un messaggio audio con la voce dello stesso Carlin, che ha voluto ringraziare e salutare tutti i suoi sostenitori. Ed è tutto anche per questa edizione, vi auguro una buona serata e buon proseguimento di ascolto a tutti voi.
0: Spot. FEMA è da sempre protagonista assoluta dell'innovazione tecnologica e metodologica del pest control. I menotteri, formiche, pulci, zecche e zanzare non sono più un problema con FEMA. Ogni disinfestazione viene accuratamente adattata in base all'infestante da trattare, alla situazione ambientale presente e alle esigenze del cliente. FEMA è dotata di tutte le attrezzature necessarie per poter affrontare ogni situazione, dai normali erroratori spalleggiati ai nebulizzatori a freddo, dai termonebiogeni agli atomizzatori spalleggiati. FEMA è anche in grado di offrire un sistema specializzato di monitoraggio e di derattizzazione, utilizzando il sistema delle esche derattizzanti preparate con

0: flessibilità, leggerezza, le proprietà del bambù. Bamboo Innovation, divisione software di AS Service, realizza siti web, e-commerce, app e software personalizzati, guidandoti dall'idea alla messa online con precisione e creatività. Soluzioni leggere, scalabili e accessibili per dare energia e valore alla tua impresa. Visita il sito bamboo-innovation.it o chiamaci allo 0331 177 44 80. Bamboo Innovation, tecnologia e creatività al servizio della tua crescita digitale.
1: Spot. Spot.
2: FEMA è da sempre protagonista assoluta dell'innovazione tecnologica e metodologica del pest control. I menotteri, formiche, pulci, zecche e zanzare non sono più un problema con FEMA. Ogni disinfestazione viene accuratamente adattata in base all'infestante da trattare, alla situazione ambientale presente e alle esigenze del cliente. FEMA è dotata di tutte le attrezzature necessarie per poter affrontare ogni situazione, dai normali erroratori spalleggiati ai nebulizzatori a freddo, dai termonebiogeni agli atomizzatori spalleggiati. FEMA è anche in grado di offrire un sistema specializzato di monitoraggio e di derattizzazione, utilizzando il sistema delle esche derattizzanti preparate con principi attivi e trappole a cattura. FEMA dal 1976 è l'azienda leader nel campo delle disinfestazioni, derattizzazioni, deblatizzazione e sanificazione. Info e contatti 02 45 71 21 28 oppure sul sito www.fema-srl.it.
3: È uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
0: Resilienza, flessibilità, leggerezza, le proprietà del bambù. Bamboo Innovation, divisione software di AS Service, realizza siti web, e-commerce, app e software personalizzati, guidandoti dall'idea alla messa online con precisione e creatività. Soluzioni leggere, scalabili e accessibili per dare energia e valore alla tua impresa. Visita il sito bamboo-innovation.it o chiamaci allo 0331 177 44 80. Bamboo Innovation, tecnologia e creatività al servizio della tua crescita digitale.
1: Spot.

Ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone. E sul sito www.radio.it.

0: Radio Punto, semplicemente ovunque.
1: Noi che, a volte a merenda, mangiavamo anche pane, acqua e zucchero, o pane, olio e sale, o pane, burro e marmellata.

In tutto il mondo, ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone. E sul sito www.radio.it. Radio Punto. Semplicemente ovunque.

Lascia che ti baci un'altra volta, non come un addio ma come un benvenuta. Benvenuta dentro alla mia vita. Entra e fanne tutto quello che vorrai. Cambia mie abitudini, sposta il divano. Adottiamo un cane, un gatto, un leviatano. Occupa lo spazio grande dell'armadio. Posso diventare anche vegetariano. Metti quel canale di news alla radio. La prima notizia è sempre che ti amo. Te la canterei dal palco di uno stadio. Te la bisbiglio mentre ci abbracciamo. E mentre il mondo va e ogni giorno gira un po' più forte.

0: tutto il mondo ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone. E sul sito www.radio.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.
1: Nel cuore della giungla del Petén, in Guatemala, è stata rivelata una città maya antica quasi 3.000 anni, Los Abuelos. Grazie alla tecnologia LIDAR, archeologi hanno mappato una metropoli precedentemente invisibile, completa di piramidi, monumenti e persino un intricato sistema di irrigazione che raccoglieva e distribuiva l'acqua con sorprendente efficienza durante le stagioni secche. Il ritrovamento sfida l'immagine di un passato isolato e dimostra che civiltà evolute e ingegnose, con forte capacità di pianificazione urbana e ingegneristica, esistevano già in epoche remote. Le canalizzazioni d'acqua, gestite con cura, tenevano viva l'agricoltura in ambienti dove molti altri avrebbero fallito. Los Abuelos non è soltanto una scoperta archeologica, ma una finestra sul genio tecnico dei Maya ante litteram. Ogni nuova roccia svelata racconta quanto ancora possiamo imparare da civiltà antiche, tuttora celate dalle foreste.

0: Wonderful Music, un inconfondibile blend di musica selezionata da sorseggiare comodamente nella vostra living room. Lounge, chill out, new jazz, bossa nova, down tempo, new soul, world music, wonderful music. Solo su Radio Punto, la radio dell'Alto Milanese.
1: Il cubo di Rubik ha oltre 43 trilioni di combinazioni possibili, di cui solo una è quella corretta.

0: Quando ogni secondo conta e i tuoi dati sembrano svaniti, c'è chi può davvero recuperarli. AS Service, da oltre 25 anni, specialisti nel recupero dati professionale da hard disk, SSD, RAID, NAS e server, con camera bianca certificata e tecnologie proprietarie. Offriamo anche disaster recovery, distruzione sicura dei dati e riparazione di PC e server con tecnici qualificati sempre al tuo fianco. Un vero contatto umano, prima, durante e dopo. Visita il sito aes-service.it o chiamaci allo 0331 177 4480. AS Service SRL. Tecnologia, competenza e supporto al servizio della tua impresa.
1: Spot. Spot.
0: Quando ogni secondo conta e i tuoi dati sembrano svaniti, c'è chi può davvero recuperarli. AS Service, da oltre 25 anni, specialisti nel recupero dati professionale da hard disk, SSD, RAID, NAS e server, con camera bianca certificata e tecnologie proprietarie. Offriamo anche disaster recovery, distruzione sicura dei dati e riparazione di PC e server con tecnici qualificati sempre al tuo fianco. Un vero contatto umano, prima, durante e dopo. Visita il sito aes-service.it o chiamaci allo 0331 177 4480. AS Service SRL. Tecnologia, competenza e supporto al servizio della tua impresa.
1: Spot.
2: Sono le 22 e 5 minuti.
3: Mai dire mai. Dicevi non mi importa di nessuno. Non cercavi guai. Ma guai alla fine hanno trovato te. Mille contro uno. E non si arriva mai.

0: Tutte le cose che ora si credono antichissime furono nuove un tempo. Publio Cornelio Tacito.
1: Ascoltaci su radio, internet, televisione. Radio Punto, semplicemente ovunque.

0: In tutto il mondo.
1: Ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone e sul sito www.radio.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.
2: Nick Cammon, icona degli anni 80, divenne famoso grazie a una pubblicità a una marca di jeans. Divenne famoso grazie al suo carisma e il look casual mentre si toglieva la camicia e i jeans in una lavanderia automatica, conquistando il pubblico e trasformandosi in un simbolo di fascino e stile che rimase impresso nella memoria collettiva e nella cultura pop dell'epoca.

Radio Punto. Se il mondo assomiglia. In Lombardia, ascoltaci nella sezione radio del digitale televisivo terrestre e sul sito www.radiopunto.it. Radio Punto. Semplicemente ovunque.

ascoltaci su radio, internet, televisione. Radio Q. Semplicemente ovunque.

0: in tutto il mondo. Ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone e sul sito www.radio.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.
1: Una scena diventata cult per caso. Nei Predatori dell'Arca Perduta, la scena in cui Indiana Jones spara al guerriero che lo minaccia con una spada non era prevista dal copione. Harrison Ford si era preso un'intossicazione alimentare e doveva andare al bagno ogni 10 minuti. Così, per accorciare la scena, sparò. E Spielberg amò così tanto l'effetto comico e inaspettato da lasciarla nel montaggio finale.

0: raccolto dei più grandi successi degli ultimi 50 anni in Pop-Up Weekend qui su Radio Punto. Ovviamente non ci sarà solo la musica, avremo le ultime news della settimana, la situazione dei concerti in Italia, lo spazio alle novità e altro ancora. Allora, ci siamo capiti? Voi fate le vostre cose, tranquilli, che la musica la portiamo noi, semplicemente ovunque voi siate. Ogni domenica dalle 10 Pop-Up Weekend qui su Radio Punto.
1: Pac-Man è nato da un'idea di Toru Iwatani e prodotto dalla Namco nel 1980 nel formato arcade da sala per far avvicinare le donne ai videogiochi. Le sale giapponesi tra gli anni 70 e 80 erano luoghi scuri, affollati di uomini che giocavano quasi unicamente agli shooting games, come Space Invader o Galaxian.

0: spot. Resilienza, flessibilità, leggerezza, le proprietà del bambù. Bambù Innovation, divisione software di AS Service, realizza siti web, e-commerce, app e software personalizzati, guidandoti dall'idea alla messa online con precisione e creatività. Soluzioni leggere, scalabili e accessibili per dare energia e valore alla tua impresa. Visita il sito bamboo-innovation.it o chiamaci allo 0331 177 44 80. Bambù Innovation, tecnologia e creatività al servizio della tua crescita digitale. Spot.
1: Sono le 23 e 4 minuti.
2: Dalla domenica al giovedì alle 23, Radio Punto diventa Wonderful Music, un inconfondibile blend di musica selezionata da sorseggiare comodamente nella vostra living room. Lounge, chill out, new jazz, bossa nova, down tempo, new soul, world music, wonderful music. Solo su Radio Punto, la radio dell'Alto Milanese. Music selection by Roberto. Dalla domenica al giovedì alle 23, Radio Punto diventa Wonderful Music, un inconfondibile blend di musica selezionata da sorseggiare comodamente nella vostra living room. Lounge, chill out, new jazz, bossa nova, down tempo, new soul, world music, wonderful music. Solo su Radio Punto, la radio dell'Alto Milanese. Music selection by Roberto.

0: Wonderful Music, un inconfondibile blend di musica selezionata da sorseggiare comodamente nella vostra living room.
1: Spot. Resilienza, flessibilità, leggerezza, le proprietà del bambù. Bamboo Innovation, divisione software di AS Service, realizza siti web, e-commerce, app e software personalizzati, guidandoti dall'idea alla messa online con precisione e creatività. Soluzioni leggere, scalabili e accessibili per dare energia e valore alla tua impresa. Visita il sito bamboo-innovation.it o chiamaci allo 0331 177 44 80. Bamboo Innovation, tecnologia e creatività al servizio della tua crescita digitale. Spot.
2: È mezzanotte e un minuto.
0: Dalla domenica al giovedì alle 23, Radio Punto diventa Wonderful Music, un inconfondibile blend di musica selezionata da sorseggiare comodamente nella vostra living room. Lounge, chill out, new jazz, bossa nova, down tempo, new soul, world music, Wonderful Music. Solo su Radio Punto, la radio dell'Alto Milanese. Music selection by Roberto.

政广场的下面还有许多的设施，不过现在地上的设施还没有完。

0: Wonderful Music.
1: E 3 minuti.
0: Dalla domenica al giovedì alle 23, Radio Punto diventa Wonderful Music, un inconfondibile blend di musica selezionata da sorseggiare comodamente nella vostra living room. Lounge, chill out, new jazz, bossa nova, down tempo, new soul, world music, Wonderful Music. Solo su Radio Punto, la radio dell'Alto Milanese. Music selection by Roberto.